0: Losing My Religion, c'est intéressant de se réveiller sur REM en douceur. Quatrième étape en Kazinka. On part tout de suite en promenade avec Christophe Zagalia. Il nous emmène à Ouertiol, où à la rencontre d'un jeune médecin généraliste qui a créé un espace médical.
1: RCFM et Campa Cui.
0: Francesco Suzzarini.
2: Ous camp, un spazio medical en oa bartu in Ouertiol, in bordistra ad eridorial, stolo gudilie a di Francesco Suzzarini. Un giovane dottore originario di Urugione.
3: Sono andato in Loredo di Gazinca, ho fatto a Moscola Guassù, dopo ho fatto un bastia per il collegio, il liceo, e ho fatto un corti per la prima annata di medicina. Dunque, in questa installazione, c'è di parte, a parte a fare studi in Parigi, dopo in Nizza, e ho venuto in Bastia, all'ospedale di Bastia. Ma veramente a un'unità di se non ha un luogo che conoscia, che ammoiante, i luoghi che conoscia, dire importante per me, per portare qualcosa che aveva un senso.
2: E a creazione di un spazio medicale è andato abbastanza in furia.
3: Mi sono installato nel 2021 e subito ho urso di lavorare di maniera differente. Allora, di qualcosa che è assai proposta oggi di

0: Letra hawaian e un liste sous l'eau ou un dastri bruizunal e disaloude, ma eo boulia beramente rivlete prima un astrudur qui ci permetterebbe d'avere un logo di travaglio come lo si va già oggi, mu arno, c'è a Gaza Isalude, la maison de santé, do budge un aberte l'espace polyvalent, donc il y a una sala que come timo a disposizione di bruizunali di Isalude qui bolenuva. Donc émission et nanta au sport santé, nanta avormazione et o nanta un bechaba hein, so veramente veramente un logo qui est fait à poste hein, per ces missioni. E dopo c'è un lugare che accoglie la Demir.
1: Il campo, il spazio medicale di Uguarciolo, accoglie già dottori e generalisti e giungeranno da qui a poco specialisti come cardiologi, osteopati, infermieri ed altri più tardi.
2: Merci Christophe per questo reportage che l'on achève demain à la même heure.

0: Francis Cabrel pour compléter ce sympathique réveil. J'espère que vos astres et vos planètes seront alignés. Ce 2 juillet, vous mettez en valeur l'un des 12 signes, Catherine Viguier.
1: Les Verseaux, leur univers intérieur est source de remise en question.
2: Bélier, le foyer vous mobilise, mais où que vous soyez, vous avez la foi, vous êtes motivé.
3: Taureau, l'évasion intellectuelle, physique vous vont bien, mais en vous, autour de vous, il y a des choses que vous cherchez à comprendre.
4: Gémeaux, si vous vous sentez prisonnier, empêché, eh bien vous allez briser vos chaînes.
5: Cancer, la journée est idéale pour mieux vous connaître, pour sublimer votre vie intérieure. Tout ceci se fait lentement.
6: Lion, quelqu'un vous manque, ou bien encore, vous attendez ce contrat de travail.
7: Le maître mot est patience.
8: Vierge, sur le plan professionnel, derrière les apparentes difficultés, rien n'est perdu.
9: Balance, en vacances ou pas, vous bougez beaucoup, mais certains ont du mal à vous suivre.
10: Scorpion, bon, voyager vous fait du bien, mais se profile une évolution dans votre vie et vous y pensez secrètement.
11: Sagittaire, où que vous soyez, privilégiez le dialogue plutôt que l'affrontement, ça vaudra mieux.
12: Capricorne, ne vous attardez pas à ce que l'on dit dans votre dos, y compris des conseils, suivez votre voix.
13: Verseau, une journée qui vous appartient, savourez-la, soyez amis avec vous-même, votre meilleur ami.
14: Poisson, après avoir encouragé les uns les autres, il est temps de vous encourager, vous.
15: Et pour nous tous, on part dans les profondeurs de soi-même et on s'invente une vie.
0: Arin Radia, Catherine et Adouman.
16: Ici Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: C'est Orimezu, un outil dialing con Mathieu Bourrini. Buongiorno.
17: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
0: Fine di obruce su di o doppio migi di o di poretta.
17: Iedi avina dotu zimane d'audienza o balazzo Monclar e de, chi si l'on de gibo d'agonisti la fare o più migi di o, conosceranno a sentenza e a gorte appello o d'appello odie, so intesi i boi o guatru ima di o scorso, o più o migi di o di Jean-Luc Codaccioni e Tony Quilinghi, Quilighin, iaia ad udre e gigundan in primi istanza in 2024. Pesta urta sol wege devenue seconda nadi seconda l'accusa da riguardarci o scorso condanne d'otani e di reclusione criminale e anche reclusione criminale a perpetuità so state guerre se non requisito generali laugadi solo Joseph Menconi era stato dichiarato un urgente da un ministero pubblico un progetto a seguito nanta RCFM e un nostro zido.
0: Continue dia a Capitana.
17: Un nuovo appuntamento interministeriale di Grisa s'adunisce oggi intorno a Sébastien Lecornu, sera delegato a Capitana di settimana scorsa e all'episodio annunciato per la domenica. O risico di un voto sarà di non taudaulino. A Gorsica è la conoscerà temperatura e ribueranno su brana i 30 rai sino a luni prossimo. E in questa capitana i glimesiano i rimeno in casa o anche al lavoro, in cui una stagione turistica oramai ben principiata, il consumo elettrico ad aggresce in un giorno di settimana bene, sarebbe adattato al sistema elettrico come reagisce a questi calori, risponderà a se domande il nostro invitato a reazione, il rettore generale di EDF in Corsica, Sébastien Pietre Cambacedes.
0: E a Ugaldu si aggiustano anche i dobi.
17: In Ajaccio di Boio 15 giugno e squadre di servizio sanitario sono aperte in guerra contro i dobi, 500 gapi sono in traccia di se stallati, travagli sanguinari, parco aperto, becci agita, aspretto, corso una buleone sino a mezza via e danni sono trattati in comprutto mortale messo un piccolo scatole nere in terra, ma di urti una basta amica, Olivier Castel, sarà lunga o a taglia.
18: Uelen un trodotto in siscatuline ritomba o topo in qualche giorno, ma ciò la pinza a rinnovellarlo. I topi sviluppano una resistenza a rombo di mania certi prodotti. Gli impiegati di servizi di igiene pubblica cambiano regolarmente. Dopo, anche trazzato da Uelen, il topo si riproduce in due c'è da mania e qui so qualche volta l'abitante che avvicini senza sapella. Il cibo rampato un tar, ma di noi cartoni intarissano i topi parisonidi. Altro problema, i contenitori a ruminzoli che fermano a parte, anche se qui d'un giorno voce all'odio e lagato così ciò la sarà lo più possibile, perché sono l'accedi marini che nutriscono il topo sbarzando i ruminzoli in tar. Chiama dunque a Meria a responsabilità d'ognuno per allontanare i runzighini.
17: O Sporting Club di Ostia conosce il suo calendario per la stagione ben e in Lega 3, i Durchini riceveranno più envelé per la sua prima partita a Casana in un stadio che sarà biodo. Agorpa e Warruf che si sono sbugina deve l'ultima partita di Lega 1 contro Le Mans. La prima partita di un campionato si compierà il 23 di gennaio di 2027. I Durchini riceveranno obo per la 38esima e la 33esima giornata alla Roche-sur-Yon e l'Uestionville Lusitanos. Compieranno il campionato spiazzando sia il più envelé. O Sporting ha annunciato in una partenza di Juan Guevara, o Ivensor e Gunumbiano, Zineua dopo 2 anni passati in qua maglia d'Urchina, Pierre Astrava di un club Leon in prima divisione messicana.
0: Parliamo in qua pena di musica.
17: O festival di jazz e di ritorno a Iaccio porta al teatro di Virdura e Gazzone la prima o 4 di luglio in cui un programma eccezionale sono presenti personalità riconosciute di jazz e di assol come Beryl Lagrène, Marie Froese, Ray Lema, Omar Sosa, Luz Casal o anche Ben L'Oncle Soul. Un festival che vi incoraggia una ventina di benevolenti. Jean-François Ferrandini, Neva Gebert e Berello, il jazz è fatto per radunisce.
19: Lo spirito jazz è soppurista, è più una musica un po' più speciale, ma dopo come gli apriamo un po' con c'è mica il jazz, c'è, per esempio quest'anno c'è Luz Casal, il principio di attirare un moribondo qui in questo festival, tutti i categorie sociali si passano di maniera normale, non si sente mica qualche sigli come Sciacchi, per esempio, non so mica, è più importante, o più importante, o più marcialità moneta, no, è tutto il mondo, è un affare di semplicità. E ciò che faccio bene alla gente, bon, lo spirito di festivale, questo qui, di bollire un po' tutti i musici, tutti i generi di musica, non c'è mica che jazz, ce n'è per tutto il mondo, è basta fare, e questo è il principio del festivale, di portare un'altra popolazione, e me da diapos un po' a tutti i generi di musica.
17: Un'intervista di Paolo Anton Squarcini.
0: A ringraziarvi e a dopo.
17: A dopo Isabella.
0: Siamo in giallo per il galore, infine.
20: La meteo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostra canalizzazione senza rompidura e senza muramento. A riguardatevi di questo nome, Isula Chemisage. A soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: Sortimo di l'allerta arancia, calano ed imperature, colpa o vento che si pesa in bordi mare e forse in oa o temporale, sempre aspettato in montagna. La adesso annunciati soprattutto in Piemonte e studo mezzogiorno. In nulli sono previsti stamane e stasera. Invece chi usole ad aspampilula giornata sana in Balagna ai ciliegi Medeo France. Infine fa de gas sino a mezzogiorno a Umarosolo.
16: Ici RCFM,
21: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Ascoltez-moi au groupe Larcouge.

0: Cambia nu di percorso o caccia di perché tutti si gastiga aeri in corso, siga risorse umane, problemi denighi o climatici, e gaggio di se perturbazioni bono esse numerose in de noi come nastro, ma da reda a zero e via di ori dovremmo barretti e bulemiche di chi maniera e l'imbattini via di regolazione aerea.
1: L'ultima bulemica era in principio usimona, guazzarga e umere univa.

0: Sardio non terre des ugial e mantando un via di Parigi Viga rimandato un aiaccio una senza i controllori aereo. Sa professione è stata ammirata in furia, nei vatti l'affari sono più complicati, i controllori sono sottomessi a condizioni di lavoro assai costrinte per agio chiare di segurità. E un po' nuova giornata di Francano e giorni di orno, onde e di notte, ma di nuovo 4 ore filo, a posto stesso, come l'è scritta, in della resta d'ufficiale i regole di Hawaii per DGSI. Nel caso i vigari, il controllore aveva compiuto la giornata e adora di nuovo, tu via, nemmo ponendo via a seguito, ma l'affare pone quantunque la questione l'adattazione e l'orario in stagione e in generale di effettivi.
1: E tutto quello è stato anche presente in un rapporto senatoriale.
0: Niente, do lato i punti blocchi, ma di performance e erezione i servizi di navigazione aerea e i mesi subranali. Faccio la conclusione che avrà un controllo aereo sicuro, ma mica abbastanza performante, che lo giola modernizza, l'organizzazione, la gestione dei personali e arnesi tecnici per far calare i ritardi e risponde meglio a crescita del traffico. Si tratta, fra altro, di orari complessi, effettivi mal scoperti, di arruolamenti e formazione che non seguono i bisogni. Ma i ritardi possono avere parecchie ragioni concernano le compagnie aeree, le infrastrutture o anche le condizioni meteorologiche come i temporali che frastornano a assai il traffico di noi imponendo all'avvio di cambiare di strada o bulla più in basso, condizioni quotidiane e necessità di barare i rischi di un traffico troppo importante che portano i controllori a sollecitare a regolazione e abbia di forma eurocontrollo che manda le decisioni di cambiamento d'orari, di cammino o d'altezza.
1: Rinnovi il contratto di Agapa in cui a Moidara, società pubblica locale incaricata di trasporti in comune in una regione aiacino, un contratto per un anno e che sarà effettivo in settembre prossimo. Agapa vuole che sia ricca e finanza e dà di più forza un servizio di debole. Un contratto dà un consiglio comunitario senza e oggi di nazionalisti.
2: Giustizia e avvine d'otto settimane d'audienze a Ubalazzo Monclar e Decchisi.
1: L'ondeggi protagonisti l'affare europeo Migidio e Boretta conosceranno la sentenza e a corte appello oggi, sono intesi di boi 4 maggio scorso. L'affare era sbucciato un'altra 13 condanni in prima istanza 2 anni fa. Questa orta solo oggi è venuta seconda nati secondo l'accusa. Giù scorso condanne 8 anni di reclusione criminale e di reclusione criminale a perpetuità sono state gersa in un rigore in un requisitorio il generale Laugadi. Solo Joseph Menconi era stato dichiarato un urgente a un ministero pubblico, un progetto a seguito in RCFM e uno strusido a parte di mezz'ora.
2: In cui i galori, Mathieu, sa fa cano anche i dobi in Ajaccio.
1: In Ajaccio di poi il 15 giugno le squadre di servizio sanitario sono aperte in guerra contro i dobi, 500 gappi sono tracciati a desestallati, strade sanguinari, parco aperto, bettiaggi da aspretto, corso una buleossi in a mesa via, e danni sono trattati in comprutto mortale messo un piccolo scatole nere in terra. Su Elenu domba i dobi guarchi giorno obo, ma di orti una basta mica, a rambu i mandia certi brutti, i dobi diventano di più resistenti, gli impiegati passano anche spesso cambia i gappi, da sapere i dobi si ribruggono dove li mangiano un baleadino e rumenso le ameriaia ciò che reunca la popolazione di gioi contenitori il più possibile.
2: E infine appena in musica
1: il festival di jazz è di ritorno in Ajaccio, porta al teatro di Virdura di Ugazona al primo al 4 luglio. Sono presenti personalità riconosciute di jazz e di assolo come Birelli Lagrène, Marie Frosser e Lena Roma Sosa, Luz Casal o anche Ben L'Oncle Soul. Una 24esima edizione mercata un cambiamento di presidenza. Dopo anni passati a Ogabu e Vestival, Marcel Guigé li dà buere a Marie-France Saligedi. Un programma istasera può essere di ritrovo Re Lema e Marie-France.
2: A ringraziabi.
1: A ringraziabi, Isabelle.
2: A dopo. E noi di Dio, bello tempo, senza ogalore.
3: Toyota Monte Auto ha vostro servizio da più di 25 anni in Bastia, Ajaccio e Portivecchio.
2: Che cala non so io ed imperador e passiamo in giallo per su leon e siamo di noi in allerta per un maroso o fa de gas in bordo di mare o li becciu soffia di maniera assai forte bigina o mare e noi li so previste a Madina e a Custaser a in becce che usole ad aspampilula giornata zanna in balagna infine so previste l'acqua de temporalesche forze in montagna di Ubumonte soprattutto ed imperador e tra 26 e 29 in montagna in un centro di Agorsiga so previsti tra 32 e 33 bigina o mare odie.
4: Ici RCFM
5: Actu locale musique.

0: Eric et Jeff Mattei. Sawa, otto remezzo, retroemo, uno tidia, le presentado da Mathieu Bourigni, buongiorno.
1: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
0: Giustizia, e a vine d'ottusimane da audienza a Ubalazzo Monclar d'Ecchisi.
1: L'onde di protagonisti la Fario, più omicidio di Boretta, conosceranno a sentenza e a corte appello odie, sono intesi di boi il 4 maggio scorso, la Fario era sbucciato durante 13 condanne in prima istanza 2 anni fa, per sta orta solo legge non deve noi seconda nata di seconda l'accusa di un discorso condanne 8 anni di reclusione criminale e di reclusione criminale a perpetuità sono state gersi in un requisitorio generale laugati. Solo Joseph Menconi era stato dichiarato un urgente al Ministero Pubblico, un processo a seguito nante RCFM e un nostro sito aperto di mezz'ora.
0: Agaccia i dobi aperta.
1: In Ajaccio di boi 15 giugno, le squadre di servizio sanitario sono aperte in guerra contro i dobi, 500 gappi sono tracciati di essere installati, travagli sanguinari, parco Berto, Bettiagida, Aspreto, Corso, Napoleone, sino a mezza via, e danni sono trattati con un prodotto mortale messo un piccolo scatole nere in terra, ma di orti una basta amica, Olivier Castel, si rallonga a taglia.
2: Uelen un introdotto in si scatoline ritomba o topo in qualche giorno, ma ci vuole pensare a rinnovarlo. I topi sviluppano una resistenza a rombo di mania certi prodotti. Gli impiegati dei servizi di igiene pubblica cambiano regolarmente. Dopo, anche attrazzato da Uelen, il topo si riproduce in 2 a 3 mania e qui so qualche volta l'abitante che avvicini senza sapella. Il cibo lampato un tar, ma di noi cartoni intarissano i topi parisonidi. Altro problema, i contenitori a Ruminsoli che fermano a parte, anche se qui d'un diodo vocialodio e lagato così ciò la sarà lo più possibile, perché sono l'accedi marini che nutriscono il topo sbarzando i Ruminsoli in terra. Chiama dunque a Meria a responsabilità d'ognuno per allontanare i runzighini.
0: E poi qualche spiegazione, Mathieu, non ha un controllo aereo appena castigato si pochi tempi.
1: Risorse umane, problemi denigri o climatici e ragioni di castigo aerei sono numerosi in Corsica come il nostro. A reggente bulimica è andata a un volo pari Figari, rimandato un aiaccio corpo a manco di controllo aereo per le condizioni di lavoro strinte per i personali. Ci vogliamo mandare di che maniera sono adattati l'orario e stagione in generale. Una questione posta altronde da un rapporto senatoriale reggente. In conclusione, il suo ultimo controllo aereo francese sarebbe da modernizzare a livello di organizzazione, a gestione personale e l'ernesi denigri per far calare i ritardi. E condizioni di ogni giorno e la necessità di superare i rischi di un traffico troppo visivo impongono ai controllori di mandare una regolazione e abbiata forma Eurocontrol e da qui crescono i retivi di cambiamenti orari, di percorsi e d'altitudine.
0: Ballo e il Sporting Club di Bastia, a chi conosce il suo calendario per la stagione bene.
1: I turchini riceveranno più envelé per la prima partita a Casana in un stadio che sarà biodo, a Gorpa a Ewaruf e che si sono sbucinati per l'ultima partita in Lega UI contro Le Mans. La prima partita del campionato si compierà il 23 di gennaio 2027. Il Sporting riceverà dopo per la 38esima e la 33esima giornata La Roche-sur-Yon e l'Uestionville Lusitanos. Compieranno il campionato spiazzandosi al più envelé. Il calendario di Turchini è da ritrovare non tanto nostro sito. Il Sporting ha annunciato in un'avvertenza di Juan Guevara, il vincitore colombiano si ne va dopo 2 anni passati in qua maglia turchina, Piera a strava di un club Leone in prima divisione messicana.
0: Un festival di jazz e di ritorno in Ajaccio.
1: Porta al teatro di Virdura e Gazzone da prima al 4 luglio in cui un programma eccezionale. Sono presenti personalità riconosciute di jazz e di assoluto come Birelli Lagren, Marie Froze, Ray Lema, Omar Sosa, Luz Casal o anche Ben L'Oncle Soul. Un festival di Biadia anche grazie a una 20ina di neulenti. Jean-François Ferrandini ne va Geberte per elle o jazz è fatto per adunisce.
3: Lo spirito jazz è soppurista, è più una musica un po' più speciale. Ma dopo, come gli aprimo un po', non c'è mica il jazz, c'è, per esempio quest'anno c'è Luz Casal, il principio è di attirare un moribondo qui in questo festival. Tutti i categorie sociali. Si passano di maniera normale, non si sente mica qualche sieghi famosciacchi, per esempio, insomma, che è più importante, o più importante, o più importante, la moneta, no, e tutto il mondo è un affare di semplicità. E ciò che faccio bene alla gente, bon, lo spirito di sviluppo digitale, questo qui, di volere un po' tutti i musici, tutti i generi di musica, non c'è mica che jazz, ce n'è per tutto il mondo, e basta fare. E questo è il principio del festival, di portare un'altra popolazione, e me da diapo un po' a tutti i generi di musica.
1: Un'intervista di Paolo Anton Squarcini.
0: A ringraziabi assai Mathieu e a domani.
1: A domani Isabelle.
0: Simu Injalu, Peugalore, buona nudizia.
4: La météo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza mohamento. Riguardatevi di questo nome, Isula Chemisage, a soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: Siamo sorti di l'allerta arancina per Capitana, calano le temperature odie, passano sotto i 30 gradi, quasi in ogni luogo, colpa quanto che si pesa in bordo del mare, e forse in noi d'ampurale, sempre aspettato in montagna, l'acqua adesso annunciata soprattutto in Piemonte, questo dopo mezzogiorno, in noi. Li di nostro prevista mattina e in questa sera in beige chi usò le ad spampilula giornata zana da Valagna sina a Bonivazio. Infine fa de gaso quantunque sina mediorno a Umarosolo.
5: Ici RCFM
6: Actu locale, musique et

0: Auréa sur RCFM à 8h44. Dans un petit instant, ce sera la rando proposée quotidiennement par Christophe Zagal. Il y a cette semaine, on est à Mourad. Si vous êtes du côté de Ghisonaccia, sachez qu'à la salle des fêtes, on vous attend dans un petit quart d'heure jusqu'à 14h pour donner votre sang. Et je n'ai pas besoin de vous dire que l'été, les réserves sont en baisse et les donneurs souvent partent en vacances. Donc il y a moins de régularité. Une information également qui concerne le parc de Salech avec des ateliers créatifs pour les enfants dès 4 ans, tous les mercredis et jeudis après-midi. La création de fleurs, de marque-pages floraux, de guirlandes en bois et coquillages ou encore d'origami, sans oublier d'autres ateliers, expos, cinéma de plein air et soirées électro. Tout est en ligne et je vous encourage, si vous organisez vous aussi quelque chose, à nous le faire savoir pour rejoindre les agendas plusieurs fois diffusés gratuitement dans la journée de RCFM. Une seule adresse mail, agenda.rcfm@radiofrance.com.
1: L'Office de l'environnement de la Corse vous informe.
2: L'emploi du feu est strictement interdit jusqu'au 30 septembre.
1: L'Ufficio dell'Ambiente a Corsica m'informa.
2: L'uso io vogo è proibito sino a 30 settembre.
3: Regardez bien, là-bas.
4: Je le vois là-bas.
3: Un chef d'entreprise en vacances.
4: Oh, superbe.
3: Il ne vérifie ni ses factures ni sa trésorerie. Un spécimen rare. Mmh. Probablement un utilisateur de Collecto. Déjà prêt pour la facturation électronique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur collecto.fr.
5: À la maison, en voiture, au bureau, dans le jardin.
6: Ici RCFM, passe en mode été.
0: Et l'été, on vous propose une rando par jour destination Le Nez Bio.
7: Ici matin avec Alindi, la plateforme du cinéma corse et méditerranéen. Soutenez la création. Plus d'informations sur www.alindi.com.
0: Injir ou avec une prise de son signée Théo Lacombrade avec Christophe Zagal qui a suivi François Thomas, y accompagnateur en montagne non loin de Mourad.
8: Quatrième étape en effet dans le Nez, toujours avec François Thomas, y accompagnateur en montagne sur ce sentier du patrimoine donc qui a été remis au goût du jour grâce au Scagno Montagnolo di Une, le bureau montagne. Alors Franche, Moutetouir et donc Keno Valem ou Piano Biano Berso ou Viu ou Berso Bevink, ma Nantano Strastrada, Uidim ou Una Gaza. Ma entra in questa casa, ma cosa si può dire già in questa casa? O di un paiaio o non è un paiaio?
9: Questa non è né un paiaio né un parmento.
8: Entriamo.
9: E voglio far vivere assai cose. Bon, di già entriamo, guardate, com'è grande, com'è ben fatta. L'anziano di un paese pensa in chi dirà come mica una casa torre, ma una casa che permettia di tenere il giasso e il fiume Bevincu, perché c'è il giasso che cola a rente del fiume che passa in del Lancone, che cola verso la montagna, e forse c'era una casa che serviva all'agricoltura, ma in più penso che serviva di noi per piantare appena, per quelli che colavano o falavano, poi hanno piantato e in più era una casa appena di difensiva. Guardate appena ciò che è questa, avete due archere, guardate com'è bella questa archera. Allora cos'è un'archera, si dice in francese, une meurtrière, permettia di avere e di mirare e di tirare. E guardate, se ce n'è uno che tira da fuori, a barla o avrezza un po' mica entra. Allora quella che tira in grento, guardate, può scambiare e mirare e tirare perché è fatta apposta. C'è questo triangolo in grento per poi scambiare di maniera e di posto. Dopo faremo appena perché ci sono quelle cose assai interessanti. Diciamo, guardate qui, lungo il muro, avete un mangiadoio, in cui per appiccicare il cavallo e così si può andare a mangiare il cavallo. Penso che questo posto era per il cavallo di un padrone. Allora,
8: andiamo
9: a passare, faremo a bere da sotto che c'è più che una cantina, c'è una stalla. Una stalla perché penso che mettiano a roba, ma di nuovo potevano mettere gli animali. Guardate com'è grande. E poi Guardate chi si può appiccicare, tante cose qui, avete visto la forma di questa stalla e si vede che è sciarbata, vuol dire che era adubrata non è tanto, tanto messa nell'anno 70 si può adubrarla e fare qualcosa. Bon, allora, questa stalla, dopo ci torna, guardate, una bella mangiatoia qui, in cui usanello un poco più moderno in faro e dunque si vede da fuori, si vede in un archiere e si mulonga il fiume, o sentite il fiume, vicino si avvicina il fiume e si mulonga il chiasso, dunque un chiasso un poco strategico, dunque una casa così.
8: Ci avvicineremo domani verso il fiume, verso Bevinco, per compiere dunque la nostra spaziera qui, in deune, più vicino al paese di Mura, dunque Francesco Tomasi, a domani.
6: Vous écoutez ici.
5: Ici, RCFM.

0: une radio, une appli au cœur de la Corse. Ici RCFM.
1: Siete benvenuti in Terci FM e Sodidia Deciori. L'ora di ritrovare l'attualità in cui Mathieu Borini, buongiorno.
2: Buongiorno Michele, buongiorno a tutti.
1: Giusti in cui avvini dotto zimani d'audienza al Palazzo Monclar d'Ecchisi.
2: L'ondegi protagonisti di l'affare io più omicidio e l'aeroporto io asti a conosceranno a sentenza di agorte appello odie sontesu i boi o 4 i maggio scorso o più omicidio i Jean-Luc Codaccioni e Toli Quiliguini e rasbucciato durante 3 secondari in prima istanza in un 2024. Questa urta solo è divenuta seconda nadi, seconda l'accusa di un discorso condanne 8 anni di reclusione criminale e reclusione criminale a perpetuità sono state gerse in un requisitorio generale e laugadi. Solo Joseph Menconi era stato dichiarato un urgente da un ministero pubblico. Lo Sporting Club di Ostia conosce il suo calendario per la stagione bene. I turchini riceveranno più envelope per la sua prossima partita a Casana in un stadio che sarà biodo. A Gorpa, a Ewa Ruf è l'ultima partita di Lega UE contro Le Mans. Lo Sporting ha annunciato in un'avvertenza di Juan Guevara, o evensore colombiano, si ne va dopo 2 anni passati in qua maglia turchina, Piera Strava di un club Leone, in prima divisione messicana. In Ajaccio di Boio 15 giugno, le squadre di servizio sanitario sono guerra contro i Dobi. 500 gappi sono traccia di se stalladi, Strava i Sanguinari, Parco Berto, Betia Gida, Aspreto, Corso Napoleo, sino a mezza via, e danni sono trattati in un prodotto mortale messo un piccolo scatole nere in terra. Su Elenu domba i Dobi guarchi di un uovo, ma de urti una basta amica. A rombui mondia certi brutti, i Dobi diventano di più resistenti, l'impiegati bassano unque spesso a cambia i gappi. Da Zabè i Dobi si ribruggono un duelli mondi hanno baleati nue rumenzule. A Meria d'Ajaccio gere dunque a bubulazione di gioi contenitori o più possibile.
1: Grazie Mathieu, ci ritroviamo torna un di giorni.
2: E ci ritroviamo dopo Michele.
1: Allez, a dopo.
2: A dopo.
3: La météo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazioni senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage, a soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
1: A Corsica passa dall'arancia al giallo, pa Isuleoni, Galdamoni e poi sarà in giallo di noi, sempre in giallo, pa il temporale finisce or di sera. E perché il tempo oggi diciamo che tanto famoso i secondi luoghi, perché parola in Ajaccio, per esempio, guarda la finestra, usoli c'è, ma se non vi diremo bene le previsioni di Meteo France, il cielo sarà appena più disturbato, o di cui acquati possibili, ci sarà aspettare a metà dell'ora pomeriggio, perché il tempo che diventa si calma dappertutto, i gomoli d'acqua più forti possono toccare 20 mm in regione di Portivi, ci siamo sempre qui dunque, non tra le previsioni di Gorsi Gasutana, o entro di nord, nord olivante, moderato, come fulati in Portivi, tu verso 55 km all'ora in principio dopo mezz'ora, temperature più alte tra 26 e 28 gradi, 32 in Rione Iacino, 20 in dell'interno, 20 in dell'interno. E poi in Corsica Soprana, il tempo può essere gattivo in Balagna, in Piaggio Orientale, in Rione Bastiaccio, in dell'interno, con acquati possibili dappertutto. Un risico di cattivo tempo può svanisce in fin di mattinata, in fin di giornata, il tempo oltre a secco, ma torna abbastanza annivolato. Si aspetta fine 20 mm d'acqua in Castagniccia, un principio dopo mezz'ora, un vento a nord olivante abbastanza forte in Piaggio Orientale, con folata a 65 km all'ora. Temperatura in Corsica Soprana, 26 a 29 gradi, 19 in montagna.
0: Ici RCFM,
4: actu locale, musique.

0: Je serai ta meilleure amie Laurie en live. Je vous rappelle qu'elle se produira au Festival de musique d'Herbalong dans 10 jours, le 12 juillet prochain. N'hésitez pas à écouter RCFM pour remporter vos places. Ecco subito a Marco Biancarelli qui ci spiega in lingua gorsa i taramoti.
1: Buongiorno cari. A volte, quando ad eramoe sotto la scia... Allez, Daghera Antonia mi rimette a cantare, sangue la miseria. Dunque, anche se un luz intimo mica, a tara si muove sotto i nostri piedi, ma certe volte tremolidia. Si chiama un taramoto. Ma chi accade mentre su taramoto? Aiuta a cercare a spiegarlo. A sapete di sicuro, ma a prima strada terrestre si chiama litosfera. Non è mica un blocco unico. È fatta di placchi maggiori che si muovono piano piano e che si incastrano l'una con l'altra come un puzzle. Chiamati placchi tettonici. Si placchi si muovono dunque perché il calore di terra che coda verso la superficie fa nascere ciò che si chiama i correnti di convinzioni che si spostano. Quando due di questi placchi si scontrano, o si strofinano, o si incastrano e si bloccano, l'energia cresce, fendo sformare i rocci di litosfera, finché questa energia si liberata e che da schiatte si sciappendo. Ecco come nasce un taramoto. Allora, potremmo pensare che lo sarebbe meglio che da cadesse in mare, e no. Perché questa energia faremmo ad un colpo una quantità maggiore d'acqua che pidariani più forza di un dino verso i costi, creando ciò che lo si chiama un tsunami. Allora, la prossima volta che ho sentito parlare di un terremoto nel mondo, pensate che è a terra che beviva, che si muove e che cambia ogni giorno.
0: A ringraziarvi Omar Passa, bella grande gattona Sarah Magia. Restez bien avec nous dans quelques instants, à 11h, le flash avec Mathieu Bourigny, et puis, votre jeu Indouina. 5 candidats pour se disputer de très beaux cadeaux encore aujourd'hui. Les goodies de l'été, RCFM, gourde, porte-clés, tote bag, éventail, tire-bouchon, stylo, et puis votre sélection pour le grand tirage au sort demain en fin de matinée avec le jeu qui sera présenté par Arthur Solinas avec encore des goodies. On rajoute à cela une chaise, une serviette, ou encore un t-shirt et un sac à dos. Le tout estampillé RCFM.
2: Bonjour, c'est Michel Leb. 160 000 fois par an en France, une vie bascule. La vôtre, celle d'un proche, celle de quelqu'un que vous aimez. Avec votre soutien, la recherche sur les AVC peut changer leur destin. Parce que chaque seconde compte. Merci de faire un don dès aujourd'hui sur le site www.avc-recherche.org.
3: Ici RCFM,
4: la radio de votre été.
0: Benvenuti a RCFM e buona vin di mattinata, sono 11 ore. Un notizialetto di Matteo Borini, buongiorno.
5: Buongiorno Michele, buongiorno a tutti.
0: E a vini oggi il processo di un doppio assassino di Porretta al Palazzo Monclar d'Ecchisi.
5: L'onde dei protagonisti hanno conosciuto la sua sentenza, i prevenuti erano intesi poi il 4 maggio scorso, l'affare era sbucciato 2 anni fa, 93 condanni in prima istanza, sta urta sottige, la decisione sarà conosciuta stasera tra 8 ore e 11 ore. 4 persone sono state giudicate al Tribunale Correzionale Ajaccio ieri, in seguito all'operazione della Brigata di Ricerca di Ajaccio contro il traffico di droga tra Sarola e Ajaccio. Secondo i servizi di inchiesta, 1 chilo di cocaina era venduto a un mese in Ajaccio. I poliziari avevano trovato anche ecstasy, LSD e 2 armi. L'arrestati erano seguiti per traffico di droga, soggiù i malfattori e detenzione proibita d'armi. E condanne vanno da 1 anno di prigione a 5 anni per rogare di macchia e parecchie e migliaia di euro da pagare, secondo Nicola Sette, il procuratore di Ajaccio. Rinnovo di un contratto di Agapà in cui a Movidara, società pubblica locale incaricata di trasporti in comune in regione Ajaccino. Il contratto per 1 anno che sarà effettivo di settembre prossimo. Agapà vuole chiarire evidenze e dà di più forza a un servizio giudicato debole. Un nuovo contratto dato in consiglio comunitario senza eroggi di nazionalisti. O Sporting vuole scordare l'ultima valata e prepararsi bene. Il presidente Claude Ferrandi ha presentato stamane vinant sezan en cu un bugetu in 9 milioni de validadu da DNCG, un messaggio vorte inu da aberte il lazionari gan un bestidu bell'occasione 900.000 euro. U Sporting boli ribert in cu un nou muelo economico a rembadu nanta economie e valorizzazione i giovani di Ugentro. Un boliu biu ben desoni a puntela du Claude Ferrandi o Zoscobu trawaya in cu un forza e umilida per i droit u Sporting e i dandu.
0: Grazie, salut Mathieu. Bonne journée et à presto.
5: À presto, Michael.
6: La météo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage. A soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: Le temps pour ce matin qui serait toujours quand même très perturbé, notamment sur la chaîne centrale. Ce pourrait être le cas également sur la plaine orientale, la Balagne, la région de Porto Vecchio. Le temps est un peu plus clément sur la région Bastiaise, la pointe du Cap, la région ajaxienne, les Deux-Sauts, route de Céhuy, alors que sur le Certain et Valinque, c'est un peu plus perturbé. Cet après-midi, le temps s'améliorera un peu partout, hormis sur le Cortenay, le Tarvo, le Fiumorbo ou encore la région de Porto Vecchio. Des orages peuvent éclater. Côté vent, on le retrouve notamment à 55 km/h dans le golfe de Porto Vecchio, 50 dans le golfe de Calvi. Côté température maximale, nous serons aujourd'hui plutôt entre 24 et 29 degrés. Le ressenti sera bien entendu supérieur puisque la Corse est toujours en vigilance jaune pour le phénomène canicule. Elle a rétrogradé d'orange en jaune.
3: Ici RCFM.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: de 11h à midi.
1: Et à Kulima Véronique, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Va bene per rimane.
2: Ie, va un poco meglio, tempo. Meno caldo, mi pare.
1: Ie, sei dormito meglio stanotte, eh?
2: Un poco, ie.
1: Appena meglio, bon. Ferma sempre caldo, ma bon, è a stadioni dopo.
2: Ie, oh. È un certo principio, eh?
1: Ie, un fatica principio, sicuramente, sicuramente. Allora, come rimane, ma comincia per una canzone, un punto se vuoi ritrovare quello che canta, un altro punto se vuoi ritrovare il titolo.
2: Ah.
1: Andiamo.
2: Allora, come?

Come un tughi frigia ad ovronte suada, come quella riandata volte sbrigia.

0: Clément Albertini dispie gao di cho che le zo e bipete alle ora di ridroa a ostra groniga baji fioridi.
1: Si je ki la udornu di uera nu di linguarnu. Sidroa nous impréviori mani vigi e sarvadigi. Allora, bi present un fiore gisbuccia ueranu e a laudornu. Abipeta. Quisoviori diugi d'un colore rusulino e esovronde ghipare nu guelle di allillara. Abipeta può essere chiamata da baretti nomi, u gucu, u fior di gucu, e bippe, u bampurcino, a biuletta castagnina. E quella da udornu di anco chiamata u fior di San Michele. A bipetta che cresce a Ueranu ha un colore che di più a rusulato che quella che viene al principio di l'audurno. E a forma di viori è appena sfarante. Non so mica gli stessi biante, ma è già memo gui gli stessi nomi. Certe orte, il vior di Gucu può nascere tutto yanku quando lo fiorisce. Sa bianta si trova in tutto il Mediterraneo e il suo nome francese si clamene bene da u greco. In l'antichità, i Romani agunisciano e la ubravano per la virtù medicinale e per il suo profumo. E bipete sono diventate una metafora d'affetto e d'amore in della lingua di Iviori. Si realano per parlare senza parole d'un amore che nasce o di tenerezza più profonda. Anche in Giappone, sta bianta è considerata come un fiore e l'amore. Proa dei droa la bessematie, all'umbria o sotto all'arbori. A bipetta, fiore di realo e di bellezza, che la sia in natura o in lugore di aiente. Bagetti fiori!

0: Chaque jour, un mystère du quotidien expliqué simplement. Wi-Fi, GPS, ADN, étoile filante et tout ouguet in course ou in ligua gourse à Bellazigour cu Marco Biancari, l'in de Saramagia.
1: Buongiorno cari. A volte, quando io deramo e sotto la scia... Allez, Daghir Antonia mi rimette a cantare, sangue la miseria. Dunque, anche se un luz intimo mica, a tara si muove sotto i nostri piedi, ma certe volte tremolidia. Si chiama un terremoto. Ma chi accade mentre su terremoto? Aiuto a cercare a spiegarlo. A sapete di sicuro...

A prima strata terrestre si chiama litosfera. Non è mica un blocco unico. È fatta di placchi maggiori che si muovono piano piano e che si incastrano l'una con l'altra come un puzzle. Chiamati placchi tettonici. Si placchi si muovono dunque perché il calore di terra che coda verso la superficie facinascia ciò che si chiama i correnti di convinzioni che li spostano. Quando due di questi placchi si scontrano, o si strofinano, o si incastrano e si bloccano, l'energia cresce, fendo sformare i rocci di litosfera, finché questa energia si liberata e che da schiatte si sciappendo. Ecco come nasce un terremoto. Allora, potremmo pensare che lo sarebbe meglio che da cadesse in mare, e no, perché questa energia faremmo ad un colpo una quantità maggiore d'acqua che pidariani più forza di un dino verso i costi, creando ciò che lo si chiama un tsunami. Allora, la prossima volta che ho sentito parlare di un terremoto nel mondo, pensate che è a terra che beviva, che si muove e che cambia ogni giorno.

0: Allez, destination Le Nez, vu dans Giro avec Christophe Zagal, qui a suivi un accompagnateur en montagne, c'est François Thomas. Ils sont non loin de Mourad, où une prise de son signée Théo Lacombrade, on écoute.
1: Quatrième étape en effet dans Le Nez, toujours avec François Thomas, accompagnateur en montagne, sur ce sentier du patrimoine, donc qui a été remis au goût du jour grâce au Scali Montagnol ou Dione, le bureau montagne. Alors, Franchet, Moutetouir, et donc Keno Valem ou Piano Bian ou Berso ou Vium ou Berso Bewink, ma Nantano Strastrada, Uidim ou Una Gaza, et ma entre de sta Gaza, ma cosa si può dire déjà dans ta sa Gaza? O di un paiaggio, non è mica un paiaggio, eh?
2: A questa non è né un paiaggio né un parmento.
1: Entrimo,
2: e voglio far vivere assai cose. Bon, dice entrimo, guardate. Com'è grande, com'è ben fatta. L'anziani del paese pensano che dirà come mica una casa torre, ma una casa che permettia di tenere il giasso e il fiume Bevincu, perché c'è il giasso che cola a rente del fiume che passa in del Lancone, che cola verso la montagna, e forse c'era una casa che serviva all'agricoltura, ma in più penso che serviva di noi per piantare appena, per quelli che colavano o falavano, poi hanno piantato, e in più era una casa appena di difensiva. Guardate appena ciò che è questa, avete due archere, guardate com'è bella questa archera. Allora, cos'è un'archera? Si dice in francese une meurtrière, permettia di avere e di mirare e di tirare. E guardate, se ce n'è uno che tira da fuori, a barla o a vrezza, un po' mica entra. Allora, quella che tira in grento, guardate, può scambiare e mirare e tirare, perché è fatta apposta. C'è questo triangolo in grento per poi scambiare di maniera di posto. Dopo faremo appena, perché ci sono quelle cose assai interessanti. Diciamo, guardate qui, lungo il muro, avete un mangiadoglio in cui qui per appiccicare il cavallo, e così si può andare a mangiare il cavallo. Penso che questo posto era per il cavallo di un padrone. Allora, faremo a bere da sotto, che c'è più che una cantina, c'è una stalla. Una stalla perché penso che mettiano a roba, ma di noi potevano mettere gli animali. Guardate com'è grande. E poi, guardate che si può appiccicare tante cose qui. Avete visto la forma di questa stalla? E si vede che è sciarbata, vuol dire che era adubrata non è tanto. Tanto messa nell'annata 70 si può adubrarla e fare qualcosella. Bon, allora, questa stalla, dopo ci torna, guardate, una bella mangiatoia qui, in cui usanello un poco più moderno in faro, e dunque si vede da fuori, si vede in un'archiere, e si lunga il fiume, o sentite il fiume, siamo vicino, si avvicina il fiume, e si lunga il chiasso, dunque un chiasso un poco strategico, dunque una casa così.
1: Ci avvicineremo domani verso il fiume, verso Bevincu, per compiere dunque la nostra spaziata qui, in Deunebio, vicino al paese di Mourad, Francesco Tomasi, a domani.

0: Eta tuti e contento, assai contento di redroa be di vassa sa chton da gomboi sin a tre ore mezzo. Allora, se bo ule de Bartigiba, se ba e de qualcosa di a fa passa, anco se bo ule de Rioen anta qualcosa che si è detto si bo guioni, algunisce da maniera i va. Basta telefona a o 0495-38-28-28 e avere d'obiege d'ave prima a nostra amica Patrizia Gambon e poi danuda a presenza e vous aludemo ringraziamo a tempo di domenico Moura, di qui s'occupe di la réalisation des techniques de l'émission. Donc, Toca Boy, awa di da un contenu, baspetemo et d'idea ostra.
1: RTFM, d'idea ostra, Giancarlo Marsi.
0: Abrimo aspettando i vostri primi telefonati del gruppo Immuvrini che farà il giro in stadina come tutti gli anni, ma mica berra a un mese d'agosto. Ecco, ho detto luogo di Brubongo, Tido, e da Piede a Barola, giustamente, che abbiamo 0495-38-28-28.
2: Mi verrai uento, mi verrai amore, mi verrai uviume, vuntana di core, a vid ogni tanto ci faccio un fiore.

0: Gorini, che principieranno su giro 4 d'agosto in Santa Logia ai Muriani e poi passeranno Bessotta, San Fiorenzo, sul Medo, Tiuccia, Borgo, Pontelleccia, Ghisonaccia, Sant'Ambrogio e di nuovo a conclusione o a chiusura, e Geradio si verrà in Casabianca, non Tabiazza e Ubaese, sarà l'ultima di su giro dell'estate 2026. Noi andiamo in Bezzani, che ci aspetta il nostro amico Giuseppe, che saluto, buongiorno.
1: Oi, ho anche la bisaluto.
0: E di noi come andiamo?
1: Eh beh, ho posto marciava mica.
0: Ah, addio. Ah, e come è?
1: Ero il tempo, poi a sera qui, io stavo, si capisce più in onda.
0: Perché face cattivo tempo, suppongo, è più su assai.
1: A sera, 7:30, non ha durato tanto, un quarto d'ora, è venuto una ventera. Poi ho detto, si parla di casa, anche a casa con un'amica durata. Buon risultato delle corse stamane, pungo in piano nella metà.
0: Ha lampato tutto, che è d'accordo.
1: No, e per loro non mica compio stamane. Più via 10 minuti dopo a qua un sole gallo.
0: Quindi lui era la stessa cosa qui in Bastiglia. Ah, è vero che o tempo cambiare in assai e poi è difficile.
1: Ma dopo a controllare. Noi anche noi altri ci domandiamo perché sta pianta qui, sto legumo qui, non viaggia mica, questo tempo siamo qui, per esempio l'acqua che fa la stamane era contratta, non te voglia galle, questo si chiama l'influsso.
0: Mm-hmm.
1: Dopo, buon, dividete mica il primo giorno, c'è la bella rapida 3 giorni, dopo tutte le voglie sono rutinose, c'è la battaglia, c'è. No, veramente è difficile, non so mica se c'è l'aria.
0: Ah beh, è condizione di girare di tempo, è vero che non vengono mica facilità tutto vero.
1: Tutto nel noi, sapete in Bizzane quando ciò che noi chiamiamo noi, soltanto un costo, ecco.
0: Mm-hmm.
1: Nel noi, pallone. E un preto stamane, è stato pregato a mettere una camicia.
0: Ah, a suo punto.
1: Sapete, per i legumi, un preto e un gallo, peggio che tutto, è meglio, lo faccio veramente, lo gallo sempre, un vetto, ma mica così un corpo.
0: E l'alternanza le faccio mica proprio.
1: Manca appena, quell'ora è cattivo, Che volete fare?
0: So che biuria, io giusto appunto, che ci vuole, non ci vogliamo fare nulla infatti.
1: No, non ci può fare nulla.
0: E così.
1: Si può fare nulla, ma quando anche perché cercare a capire
0: puoi cercare quanto la vi pare contro gli elementi è una dura di ella che decide di tutto
1: ma su entra visera che è mica possibile quella si pare ma non ha durato tanto un quarto d'ora ma da dove lì andare a niente.
0: Da un tempo di lampame i dati di Aragusta.
1: Questo allora qua siamo abituati. Di già a Aragucco, mi ha lasciato da uno. Questo allora qua siamo abituati. Piengo l'agricoltore, io so come vagano. E io uso vince pane, quello, mica come me. Io uso l'interrato qua su per piacere. Boh, mi piace vendere il legumino, ma è piuttosto per passione che... tutto il mondo mi domanda che fa la ritirata a vendere i legumi, mica più tardi che la sera, c'era una donna che mi posava la questione.
0: Fate ciò che la vi pare.
1: No, ma cerco di rispondere.
0: Yeah.
1: E io, ho 81 anni, faccio un orto di 1400 metri, non ho mica, adesso ho un pezzo di terra vergine, ciò che faccio tutto da un pinza all'anno. Sicuramente, che già come tutto il mondo, non mi cadrà un'eternità così. Ma vai, anche per convenirmi che i legumi mangio gli stessi. Sono ritirata dopo 25 anni, ma sono talmente appassionato d'orto e soprattutto non posso mica va a metà. Ciò che faccio tutto e dura dopo 46 anni.
0: E che la ruga così torna a...
1: Oh madama, diciamo, risposta. Ho capito, è così, l'ultima passione, non so fare nulla d'altro io.
0: Ma che se l'abbiamo capita?
1: ma bon, Madonna, sbarca, domanda, che volete fare?
0: Così abbiamo delle risposte. Senti, Oise, voglio ringraziare perché c'è appena il mondo in Udavia.
1: È meglio, contrario.
0: Aso. Allora, buon coraggio, tenete un morale poi a sintesi, domani si
1: dirò. Domani, voglio anche domani.
0: A beggi. Andiamo in casino che continua il nostro viaggio in Corsica con Benete, poi vi sentiremo di nuovo a Bertolomea. Benete, buongiorno.
2: Ah, salute, tocca subito a me.
0: Tocca a voi, Gusti.
2: Pace piacere. Ieri ho inteso un tono quando ha parlato di Agulla.
0: Ah, ieri.
2: Ha ragione. La culla, il verso italiano.
0: Ora, c'è un detto che ha dato un messaggio dicendo che in italiano dicono così. Ma sarà di nuovo conosciuto in Corsica?
2: Dopo l'italiano dice anche un verbo cullare. Yeah. Cullare, che vuole dire berse.
0: Ananà, due noi l'equivalente di ananà.
2: A ziga,
0: sì.
2: Noi non da chi vede guegulo, perché lo verso di guegulo, credo, no?
0: Non conosco questa parola. Ma era sobre de gusti, sobre de pueda, che la via messa non ha soboesia gusti. Dielo che ha parlato di Agulla.
2: Agulla, ma sapete, c'erano, è vero che c'erano più, come si può dire, vicino italiano che odia i... iscritti, per esempio, Moro Nanta, Montesi, Adramontana, si iscritti
0: erano assai in impresti più di forse italiano.
2: C'erano i toscanismi, come si dice.
0: Sarà.
2: Allora, state a sentire, eri aggiuntesa a Pedro.
0: Ah.
2: Allora, Pedro conosco, ci eravamo incontrati già in Castineda con Angela Potentini, e ci ha portato, come sempre, ha già scoperto un poeta qua. E poi dopo ci siamo visti ai 20 anni di Augusto.
0: Ma ricordo,
2: C'era, ecco. Ma quanto mi ha fatto piacere, ti sente lamentare Villetta, e giusto appunto lamentare dagli suoi diversi aspetti, ha parlato di Eso Virtù, certe virtù con cui conosceva mica, sapeva mica che la radica di Villetta era assai ricca di proteine e che la ingrassava i porcelli. Ma ha mentato anche i vestiti che la dava, e in Castanice avevo più, si trattava di preparare la corta di castagne.
0: Cioè a di rasca prima di
2: allora mi rivedo che è per questo. Mi rivego con babbo in cor di Soleoni, pargone, forchetta in mano, di rascà per se budonede, che erano spesso in scuscesa, sapete, non era mica pianura.
0: Ah, no.
2: e vedete di rascade, noi eravamo sopra il luogo, per i danni e castagne, ben intesa, e a Cugliera, allora, qua a Magliola o a Ruspagliola, si scopriva ciò che diciamo strato delle castagne. La cuscia, c'era...
0: Un strato, la cuscia, esattamente.
2: Un strato, che viene stratificato, sì. E così sempre gli sportelli. Ma io le rievoca qui, in cui vostro consento, ben inteso.
0: Ah, ma l'avete già.
2: Ah, boh. Una specie di filetta, come chiamava e come chiama, filetto orsino. Non so se vuole inteso.
0: Filetto orsino?
2: Orsino, come l'orso.
0: Ah, orsino, d'accordo. Non so se li
2: ha dato il suo nome, perché da so se l'orsi o mangiano, no. Ma... Allora, un filetto orsino cresce nei luoghi mugi, sapete?
0: Umide.
2: Per lo più, aranta i nostri fiumicelli, e non è mica altro come la filetta comune, ma si sperge esolarghe voglie frastagliate, tutte vicinate ai rosso, non so se voi vedete su... E dietro un verde scuro.
0: E ieri, non sapevo mica che la via non suo nome gusti, bego so che li so.
2: Noi lo chiamiamo Ovile Torsino.
0: D'accordo, interessante.
2: Allora, tempi fa, Allora, mi domando perché vi parlo di Operetto Orsino. Perché tempi fa il paese di Sorbo, ne rimango sempre ai ricordi di un paese, sono scoppiate vere maruffe intorno a questo famoso villetto. Allora, a mi conto, ci vuole a dire che un certo Mario, forse un rivindarolo italiano, lo comprava e lo spediva a chi sono due, forse a fine di distillazione, sapete, ma non sentesse parlare, non so, di un parfum fugera, non so se può.
0: No.
2: Anteso parlare giusto appunto, e mi domando sì, sul distillato che ottenivano, non serviva un poco di fondo ai parfumi, ai profumi, come dice in italiana, voilà. Ma vi dico franca, non ne so mica sicuro, ma ho fatto sta che parecchie donne in paese, figlie o maritate, per avere qualche soldo in proprio, forse essendosi meno dipendenti dall'uomo, marito o fratelli, si sono messe a cogliere filetto orsino a più potere e in concorrenza con altre di un paese vicino, un Castellà. Orlomi non buliano l'ommi, forse per una questione d'orgoglio, ma anche di prepotenza, c'ho da dirla. Allora, questa situazione conflittuale, che io considero quasi come un femminismo conbuliativo, sono nome.
0: È anticipato.
2: È vero che il femminismo ricorda ancora Dante Greco, se ne può parlare assai. E dunque questa situazione, se la lasciava parecchio indifferenti, forse non cercavano manco a capire, ma un po' a scappare un osservatore acuto e umorista come un nostro zio Gambillo, rinomato cantastorie, cantavole, poeta, che scrisse sotto una falsa identità la canzona di Uviletto. Ah. Allora, Binedò ha cercato circostanze perché voleva passare per un anonimo. Vogliamo mica essere scoperto, perché bisognerebbe che ammetta nomi di persone. Allora dice, inventa così, c'è un giorno, tagliando Valasca per mio guadagno, incontrai i due notti piscando ranocchie, che mi dettero a demma di questa canzona, l'ho fatta nel bureau di Madame Madonati, e qua firma, detto Scubiccio, e fatto chiamare Scubiccio. E attacca così. Principiamo io da un fondo dalla casa di Giulella, che senza lo suo marito burlata via una cadella, ma se tu giungi più filetto ti taglio la tua candela. E poi ci avemmo a zia Giuscia, che gli è tutta in non bisbiglio, un marito un bulia per chi gli era di consiglio, e ella gli rispose in faccia, non te ne trovo né biglio. Cosa facca se a capirossa, come una capra scannata, voglio andare allo Castellà, averte la brigata, e ladre castellarese, ischeranno la palata. Rosolea, con 100 gesti, per la busca la primera, e la dice, o Maria, caudeglia mi sta fera, se la giri e segue, ne compreremo tanta tela. Allora, mi piace, ma io trovo queste stuve.
0: D'accordo.
2: Ma sono sicuro che le sue assai più lunghe. Allora, gli avere perché quella gli ha avuto un poco d'uomo cognato, allora la sua figliola gli chiama nipote.
0: Yeah.
2: Adesso ce le con ricerchi e maturà qualcosa.
0: Forse sì.
2: Potremmo completare.
0: Per informazione, c'è Amado che mi ha mandato un messaggio. So che poi Amado, se ho capito, un suo messaggio. Uviletto Ursino, e in orezza lo chiamano Uviletto Ciuccio. Scusate.
2: Uviletto Ciuccio.
0: Ciuccio, come un ciuccio, penso.
2: Come un ciuccio, ho detto un ciuccio.
0: Saggio capito, saggio capito.
2: È stato assente, sapete, ogni località. No, io vi ho sempre parlato di su. E guardate che un nome maschile, Filetto.
0: Filetto, ieri, è bene, è bene.
2: Mi capi, invece che lasciai la Filetta.
0: Allora, ieri, era a IG e in U, Pedro, che certi erano maschili, certi erano femminili, dunque.
2: Ma io ho letto questo povero, da cui sta ancora un tanto, vedete, e si vede che hanno.

0: Grazia, bien, a beige. Allez, andiamo a Augastella con Bertolomea. Bertolomea, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Salute, come andiamo?
1: Va bene,
0: ma appena Ivresco,
1: appena
0: Ventulello. Passiamo da Ivresco a Ugallo, c'è un passe bene.
1: Un tempo a luglio gioca alla piazzella
0: qua a Ientova. È vero.
1: Soprattutto per gli esempi, per quelli che hanno i legumi e tutto, come gli esempi, va bene, tu in lezioni, in gorcio.
0: È più complicato.
1: E poi se lo faceva la fondina, allora...
0: È peggio.
1: Allora, mi ha fatto piacere di sentire l'amico Casinchese a Benedetto e da un parasta questo conflitto qui tra Castellaresi e io. Poi è stato sempre con piacere, piaciuto da sai, non l'ha mai inteso, purtanto io conosco da sai anziano a Castellaresi, ma non l'ha mai inteso parlare.
0: Ah, si è imparato tutti i giorni,
1: era veramente appassionante. Ecco. Allora, no, io giusto appunto io a Villetta e risentiva la...
0: Pedro.
1: A Pedro e poi l'amico di noi, se ne era Isaac, uno in un cacciamato, e hanno detto tutto ciò che io non ti so più, non stava a Villetta. E quello Isaac ha detto che se ne serviva come cobre per isolare non stai in Stati.
0: Ebbene,
1: questo è vero perché noi allora in paese, ciò che era... che in dei gasoni c'era sai tra mezzane di se fatte in pianile erano fatte con i berdavi,
0: con legno, i berdavi
1: daule. E dopo c'era una famiglia da Naberto, un'altra famiglia all'altra, si buia sente tutto, i ride, e poi beu gallo, beu freddo, allora da berdavi e mettiano a Villetta bella bella fitta, bella zerzata, bella vetra, vedete? E poi pure mettiano una stuberdato alla staberta e così ogni famiglia stava tranquilla e non si sentiva mica troppo l'affare di uno e di l'altro, perché c'era sai...
0: Era mischiata un buligliato, dunque...
1: Erano buligliate, ma non erano mica tutti ognuno, una gaffeggiano, si luciano delle buie.
0: E poi
1: state belle periode, che mo è cudo, andavo contrario. E dopo mio marito, come diceva maestro di muro, e certe volte aveva da sfa questi perdati, che si fa... in pianile e tra i tramezzoni
0: quei mattoni
1: quei pianile tutto qui. Allora mi dice certi orti sai mi si fa togliere certi perdati e da rito sai ciò che aiuto piano di villetta infittata dentro
0: perché chi permette da restare un rimore un vatto di una sonorizzazione dicevano in francese
1: per questo che arrivando la gente non è venuto a fare i berdati perché dopo volendo arrivò in dei berdati che lui...
0: interessante perché conosce i berdati ma i berdati con la Villetta Agosti non hai mica conoscenza ecco.
1: Sentendo qui che era come un'isolazione capito perché dopo parlando di una parola Stercaggio
0: Stercaggio per parlare di qualche sia che di Corcio
1: in certi luoghi questa si sa ma vogliamo studiare quanti in corsi da certe volte una parola vorrei mica le stesse fare in tutti i paesi del noi Stercaggio è come vedete tu io vorrei qualcosa di appogulaggio che appogubanaggio che appogulaggio di travaglia come lui dice quello travaglia dopo patron che io non posso travaglia dopo patron che io non posso.
0: Poi se qualche si è appena avuto come è avuto la testimonianza o qualche si è un le garbadonto e gira di un sforzo lì.
1: E
0: in due mesi gli stessi, per questo che può cambiare.
1: Perché
0: aggiunto
1: che
0: gli
1: stessi. Dopo qualche sia che è appena scemo, bazzo, licadogio, c'è parecchie barule, tonto, zodigo, dice noi no, questo è cannato. Allora cannato che dicono in per un piatto una bottata un bicchiere poi si è cannato poi si è inclinato poi si è sbucunato e dicono in che è cannato
0: beh,

0: in francese quando voi dei garchi sì
1: lui si deve fêler
0: il est fêler esatto voilà voilà bio ya bien cet exemple gusti e cannado ie questo
1: ie cannado ho signale manco una ganta
0: o ce ne parete per parlare di Hachimida
1: e quanto
0: forse che un mancava no
1: ah, che vuoi dire così? Ha detto, ma mamma mi pare che c'è un cogliente di uscire, mamma, che...
0: Ah, questa...
1: Ho sentito amica, c'è più sentita una di grave, di totalmente grave. Erano appena, poi c'era... Era
0: una qui solo, una qui Hawaii, una c'era di tutto come sempre.
1: D'accordo. Allora, mi sono cosa da di Wajan. C'è mica cosa da si Wajan.
0: E a quale vuole dire Wajan? Ah, bon,
1: tutte quelle le missioni.
0: Ah, mi sono detto a me, un passaggio unicamente a me, mi manda un bacio personale.
1: Ma dopo tutte quelle le missioni, fa tutte le amiche di Gismonte, di Bumonte, che sono sempre in relazione con il telefono, e tutto.
0: Bon, vabbè, mandiamo una. Un po' che i gullani e i
1: uasi.
0: Un
1: po' che i uasi. Allora tu entri i uasi a una
0: pilota. Ebbè, senti, te ne faccio altrettanto, vi ringrazio, buona salute e obiettivo di ridurre a Bidona. Abbeggi. Allora, ma Bia a dire, dopo sentiremo Pasquale Ottavo, così forse che abbiamo parlato di famosa canzone e Ugucu, e sentiremo a Stefano in un'isotta, quattro strumenti, allora non dico mica, non so manco cosa che lei mi ha mandato o ridrato, ma di lui benerà a spiegarci esattamente, cioè dai come l'ha fatto un stuiglio, non so se è un stuiglio, un strumento, piuttosto un stuiglio, e ne parleremo con lui. Ma prima ci dice poi in Nalada, così avete appena un programma in capo. Giuseppe, salute. Oui, c'est bon, mi sentite?
2: Salute, Anca, saluta a bene.
0: Salute.
2: Io mi sento.
0: Ehi, ben da debourre, Simon Sam, ehi.
2: Per momenti taglio un po'.
0: Ehi, per questa che mi pare che siamo appena...
2: E allora, saluta Bartolomea.
0: Yeah.
2: A me è proprio temporale, fai qui non c'è mica temporale.
0: No, due boy no.
2: E mi sentite?
0: Yeah. Ma ci sentite mica con l'ordinatore? Perché fa del bene che c'è una differenza di tempo, eh?
2: Se le... No, taglio
0: o telefono,
2: un telefonino.
0: Boh, sarebbe, oddio, sarebbe.
2: Mica può stare acceso nel mondo.
0: No, ma allora poi sarà un'altra cosa, sarà.
2: E se mai accroce
0: no ma dite so che contavo mi sentimo si devo chi o mi sentite mica
2: allora
0: ma...
2: io saluta a Bartolomea normalmente tagli un poco non faccio nulla allora a Benetto ho pigliato le missioni in corso e io intendo di nuovo parlava da Viletta da presso ciò che da ha scritto di Saviletta che l'ha detto, mi pare che in francese si chiama un polipod.
0: Ah, d'accordo.
2: Mi sentite?
0: Sì, un polipod.
2: Allo.
0: Allora, è mi abbianta qui perché mi spiace, se mai è mai circa di ridiamo a Giuseppe o ci ridiamo a lui appena più tardi, non so chi si basa precisamente, ma per avere la possibilità di avere una discorsata qua a Galma, è mai circa di ridiamo a lui, Patrizia, se tu puoi ridiamo a Giuseppe o ribiglieremo appena più tardi. Allora, intanto, passiamo a mano e a parola a Pasquale Ottavio, cosa lo demo? Buongiorno.
3: Salute, spero che voi state bene.
0: Yeah, mi sentite bene?
3: E voi?
0: Yeah, benissimo, dunque possiamo continuare e avanzare. Voglio ringraziare di partire a torna oggi perché abbiamo avuto l'idea di parlare di questa canzone di Ugucu l'altro giorno, e oltre spiegazione, dunque, non so come volete fare, sia possiamo principiare per una lettura, non so, mi voglio mica forse, siete voi o padrone, fate come la vi pare.
3: A Bussoliglia, è appena lunga perché c'è 16 strofate.
0: Io ma le strofate sono corte, sono mica strofate di... Non, enfin, per conto me, io vuoi andare perché ci ha da permettere forse di a certi discobri o scritto, perché mica tutto il mondo conosce o scritto usano, e poi, secondo forse sa spiegazione che venera da Redo, sarà interessante prima di avere comunque un racconto, a poesia, a lettura in tutti i casi. Dunque, se vuoi essere pronto, se vuoi sentire, con piacere.
3: Allora, non vorremmo di seguirlo. La canzone di Ucucu. Quando lui cantò Ucucu si era allegra la marina. Con più lui già la fronda, lui già la petra turchina. Un mero e lei andata o alla nulla moffarina. Face spunta la viretta che rinfresca la montagna. Face ronca i sumeri a rompere la succurangia. E la capra spurniciando, tanto pace a mangia a mangia. Quando lui cantò Ucucu, muta pelo lui cinghiale. Uè con torti alle corne che ne pare un generale. A Iallina face l'uovo, anche senza nidicare. Di piacere piange lo calzo, scappato dall'uristino. Pare che lo stia in cielo un cucco così divino, presto per imbraccia gallo ne golla dritto lupino. Quando lui canta lo cucco face calo palitori, la pavalla la masurca hanno andato tutti di fiori, a luna le piattatelle pare che la si innamori. E padrone di la macchia, e quando il cucù canta, sorte subito lo sole, quando il luce lo s'ammonta. O che musica viata, chi di vera non ci incanta. Quando il lupo passa lo cucù, pomposo per le fornace, la piccia luccio la volpe, e arriva senza riface, si mette a ridere la vespa, ed ogni geranio si tace. Così spesse le cuccate, quando il lupo salta in calore, l'arbitro di Cappicciolo si tinge dal rossore e muvre di regalo anche nei sosturri di te d'amore. Quando lui canta lo cucco torna verde l'arbicilla, uento faccia lo guardo che pare una ciaramilla e l'accompagna fischiando un fiume alla tavolina. La canzone di lo cucco è come una campanilla che suona lo talavillo e spittica la patilla, risona tanto lontano che sbarca la rondinilla. Quando lui canta lo cucco si ingrossano i maglioli, faccia allontanare lo palco e sbittare gli stanzaroli, alle donne lunatiche li face fare i figlioli. A pesce salta in amore e sorte di azotana, intona lo signoro con la sua voce a campana, usò la facca più Cristo per rimpiazza la diana. Da che lui canta lo cucco i brughi sono scongiuriti, facendo vestare i pungi con le parci che fioriti, alle amici le sole di piovano i mariti. Quando lui canta ribomba, Daniola la valangia, ci sumena l'allegria, sterpa la ufficia bangia, l'anno che non cantò mica, non ci fece una castagna. Quando sbarcano i seghi a furarsi l'orrugione, pullu cucu, pullu canto, chi sono l'orrattaccione, e lo corso indipendente si vattì come un lione. Che lo rendi sino a sempre da lui monta la calata, che lo canti l'allegria con l'indipendenza amata e chi tanta libertà sempre sia sospusata. Ecco la canzone Ucucu, come l'è stata scritta da Domenico Antonio Versini, con Giomato Maestrale.
0: E questa che volia io, perché non l'abbiamo mica ribeduta. Allora, ciò che è interessante, al di là di tutto lo scritto, c'è già lo spirito, questa è già un lastruiorno, e allora, l'ultima struvada, perché quando abbiamo detto lastruiorno, lo delevano per un'altra cosa, ne siamo venuti a parlare di qui, e abbiamo inteso che la canzone di Ugu, che era considerata come forse la prima canzone autonomista, e poi mi ha dato qualche precisione. Allora, mica non è l'ultima strovata, ma l'ultima, giusto appunto.
3: Allora, si può considerare che diciamo Ercini ha fatto parte di un partito autonomista, dopo è stato contro Pietro Rocca, sono andato anche un processo l'un con l'altro. Si può mica dire veramente che lui sia stato un autonomista di cuore e d'anima, ma era ciò che noi chiamiamo oggi un militante culturale,
0: D'accordo,
3: di cuore e d'anima. Allora, c'è questa famosa strofa quando sbarcano i ricchi a furarsi la ragione, fu l'ugucu con l'ugantu che suonò l'orazione e l'ugorso indipendente si battì come un leone. Allora, che si faceva riferenza
0: a un pezzo di storia, i greghi gardiesi.
3: I ricchi gardiesi che si sono installati dunque in Ruggione con parme sui Genoa a fine del secolo XVII. Ecco. Mm-hmm. E in 1730, come l'avevano, diciamo, tendenza a allargarsi, stanno pigliati in piaggia e gumonante della comunità di Reno. Ecco. Dunque, perché qui con le bocciappate passate a Cardese, che bocciappate molto piana, erano le piagge dei Rinnesi.
0: Di Rinnesi, d'accordo.
3: E dunque i Rinnesi si sono ributtati, hanno domandato soccorso a Lucinchi e anche a Bigolacci.
0: Mm-hmm.
3: Ecco. E dunque si sono accolti e si sono stipati ai genuesi, che hanno cercato di resistere e che dopo, diciamo, sono scappati in Ajaccio a Sanrassi in cittadina. Questo si passa in 1731. E dunque, passando la Gardiesa a Piana, c'è un luogo che si chiama Loce, Oce, e c'erano le famose comunanze, e Rinnesi hanno ceduto un pezzo di comunanza a Lucinchi da ringraziarli per l'aiuto che gli avevano dato contro i ricchi. Ecco l'affare.
0: Ecco. Perché mi dice di noi che i greghi erano stati duri, durissimi, dice Radio, perché avevano scavato, avevano stirpato la gente.
3: Allora, questa è stata roba, ci ho fatto sbaglio. Stata roba in 1745.
0: Ah, d'accordo.
3: Quando gli stavano in Ajaccio, una grande città, protetti dunque dalla Repubblica di Genova, ma che gli erano stati concessi in pochi dei luoghi di comunanze, diciamo, di Aiente della Montagna,
0: mm-hmm.
3: In particolare di Aiente di Ucela o di Uprunelli, infine di Separte. E dunque hanno tombo. Infine, i suoi corsi prima che hanno tombato i reghi, e poi dopo i reghi si sono vendicati di che maniera? Hanno sterco pareti, e poi hanno affaccato la popolazione, e certi morti, certi cadaveri l'hanno anche tagliato a picchi, di corsi morti. Ortando, quando erano teso così, dunque, sono falati dai paesi.
0: Yeah.
3: Sono falati dai paesi. Diciamo con fine di vendetta, e tanto i reghi si sono chiusi in cittadella né altro, non sortiano più. Ecco, il tempo che l'affare era pacissimo, e questo eravamo nel 1745, e proprio dunque si sono stati tagliati in Cardiese di modo definitivo, perché prima i reghi non erano mica esattamente in Cardiese, ma in Paomia.
0: D'accordo, io.
3: Di appena sopra Cardiese, ma fine, di Aurugu, via. E dunque, di Marbeffe che l'ha stallati, e d'altronde c'è un carugio, oggi è sempre in Cardiese, che si chiama Rue Marbeffe.
0: Mm-hmm.
3: Ecco. Bon, dunque, questa è una traccia di memoria di quei tempi. Dunque, hanno ricevuto Regione di Cardiese nel 1773 da Marbeuf, e dunque a partire da tanto hanno costruito un paese che non conosciamo oggi. Dunque, la particolarità di un paese di Cardiese all'origine è di non essere mica un paese grosso. D'altronde, paesi come già radio ad Orlo di Mare non c'era lungo. Ecco. Ecco l'affare di Reghi, e dunque ecco l'affare della famosa strofa
0: conosciuta, e che forse di Pebbia di Sastrova d'Agosti, che hanno considerato a torto o mica come essendo la prima canzone autonomista, e forse che il dubbio è nato da Sastrova d'Agosti, poi è così, o è forse appena esagerato di parlare di questa maniera.
3: Se è diventata una canzone considerata come autonomista, di tutta maniera palesa un spirito o manco di indipendenza culturale.
0: D'accordo.
3: Ecco. Corso, come l'hai presentato qui, un vuole dipendere dall'animo, un vuole essere sottomesso all'animo. Ecco. Dunque, chi dopo che hai ente, la canzone quando è stata cantata, con delle postate a bocca, diciamo, un ragione un'altra canzone che la sia diventata, diciamo, un esempio di domanda autonomista, è tutto affatto possibile. Ma all'origine, conto un fatto accaduto.
0: E questa che era interessante a sapere ieri.
3: Conto un fatto accaduto, conosciuto in particolare dalla popolazione rennese, perché è tramandata a bocca.
0: E per questa che quelli che si umandano, perché che c'è di noi un nome in luci in suo luogo per si luoghi gusti ha ragione, l'avete spiegata, dunque si capisce o perché di tutto questo. Ecco bon, volete aggiustare un'ultima cosa Pasqua, avanti di
3: no, vabbè aggiustami
0: vi ringrazio del più appena il tempo per parlare di suo soggetto gusti, poi spiego che avremo d'altri soggetti a l'occasione e bieremo insieme. Ecco. Bella giornata e ringraziabile.
3: A tutti e a tutti, ecco.
0: A ringraziabile allora e a ubiege, a beje. E di nuovo piace per noi senta boy e questa bacquiso be Giuseppe non l'abbiamo mica ridro, no? Ma allora fermo piazza e salutiamo il nostro amico Stefano in sotto, se tu o boy di amma un Patrizio, così ubieremo dare da Stefano. Ah, cambiato il numero, dunque fa del bel rumore, io vi faccio confianza. Stefano, buongiorno.
4: Buongiorno, un saluto a tutti, a Pasqua che parla davanti. Interessante.
0: Ah, beh, io per questo che so, avevo di più in punta di missione, una cosa o una, so, così.
4: È vero che queste cose di greche sono state di nuovo combatti con i gnolinchi e tutto.
0: È interessante per i giovani, mica solo i giovani, ma voilà, giusto per l'idea di tramandare subito la storia, è importante.
4: Bon, allora, ti arrivo in un altro ciò che ho inteso. Prima di quello, Bartolomeo, che parlai di perdato, non di perdato, è la stessa cosa.
0: La stessa cosa, è di una drammezzana in legno.
4: In legno, è così, ho perdato. Allora, per finire.
0: Ah, come vuoi dire?
4: Allora, no, di mo, è 30.
0: Ah, 30, è berrier, questa è la gianteria.
4: E quello che si sente più, lo sciocco, si dice culilongo.
0: Culilongo?
4: Culilongo, sempre posendo, è culilongo.
0: Conisci a lungo di rado?
4: Che non teso più è culilongo.
0: Voilà, conisci a lungo di rado, quello che si mette così, lungo di rado, è culilongo. Non... fa niente, d'accordo.
4: Forse è posato, culo è allungato.
0: Ahi! Sabe.
4: È cannato, si dice anche tonto cannato.
0: Tonto cannato, ecco, è bene che si dice noi qui, tonto cannato.
4: Bon. Allora, chi è questa parola che vuoi dire per il berceau?
0: Era a Galla.
4: A Galla?
0: Ma c'è a deux là.
4: Bon, e bercé come dici?
0: Aziga, andanna.
4: No, vous... in italiano.
0: Come ha detto Benetta.
4: Non so più. Perché a voto che vado inviato?
0: Sì. Yeah.
4: Bon. Vedete che non è mio con veicolo, ma vedete la stessa forma.
0: Ah bon? Io pensavo che.
4: No, non è mio con veicolo qui. Ah,
0: d'accordo, yeah.
4: Questo si chiama culo, è per culare un latte.
0: Ah, allora.
4: Quando si mette a ovuletto. O allora, non c'è la pianta che si mette più in un coro e cosa usare l'amore. Usare l'amore in francese c'è le gaillet gratteron. Ça somide un po' a cosa che si appiccica.
0: Allora, contonc, cercate, allora, è vostre parole, a presentare un ritratto che mi avete mandato. Voilà.
4: È uno strumento che ha forma un po' di un vicolo. Dei va 30-40 centimetri lungo.
0: Io direi piuttosto un piatto assai largo, cupudo assai, insomma.
4: Sì, ha un po' la forma di un vicolo, insomma.
0: Sì, no, ma è bello che si assomiglia.
4: Un tavolo, a luogo di mezzo, un tavolo. Bon, e chi si mette a ovviletto, un cupo, ciò che è persona da via, un cupo di mucciosicco, o usa l'amore, questa famosa pianta. E qui passai due latte e tutti i porcheri che erano i latte erano ritenuti dalla pianta.
0: Come un staccio, una maniera di staccio.
4: Un imbuto, faccio un po' un imbuto.
0: D'accordo.
4: E figurate che un uomo a forma si assomiglia con un vicolo.
0: Yeah, allora,
4: penso che l'origine della parola deve essere la stessa, d'appresso a me.
0: Ah, c'è l'origine forse a guardare, yeah, no, è tutto affatto possibile, sono so da consento con voi. Seria. C'è non ti versi i gagni o ridrato, puoi muoiare niente da andare a bere?
4: Una vecchia pubblicazione.
0: Ah, una vecchia, d'accordo.
4: Una vecchia cosa. Ciò che abbiamo in tua bussia da arrivare in anzi, la cosa più cagione.
0: Perché è bene che è interessante tutto il vostro discorso, così, partendo da parola aerei, con su una... Bon, poi ho chiamato...
4: Ho stonato che non mi sei detto quello che fa, e si è arrivato un coso, un fatto.
0: Voilà. O gollo...
4: Questo si chiama un gollo, è per culo laurato, filtrelo lì.
0: E beh, noi, mio mozzo, non chiamiamo mica quello, o scollo.
4: Ah, va
0: bene,
4: questo
0: è un consulso comico. Perché a mi bar, enfin, questi non so chi va storia a Boera Nui, ma mi bar è davanti su, da aver parlato con un pastore un giorno, sculaulate d'altronde, avevano sa maniera i va per scu- enfin, mi bar, mi bar.
4: Ma è berghi su per scurare mi sto non amico.
0: Ma è berghi su a forma si può mettere una creatura dentro,
4: No, è troppo meno così.
0: Un
4: 30 centimi o 40 centimi di lungo. È troppo meno, ma se vuoi metti due volte più maio, poi se metto un
0: colo. Voilà, da sa forma gustine puoi devant un begulo,
4: E figurate ancora weicolo le sion.
0: Ah, yeah.
4: Et oui, le berceau, mais tu retrouves ta saveur, mais non.
0: Eh ben.
4: Ouais, ta saveur, retrouves on a vorme, quoi.
0: A me
4: non è mai confuso, a me non è una forma, non c'è nessun frutto.
0: E beh, questa John Giuseppe non
4: è mai. In certi paesi che chiamano mele di tallao, un micaluco di frutto, per via delle cose, di avorma.
0: Avorma piuttosto a tondurida, so.
4: Perché faccio una cuccola, è un coso, un luogo un po' tondurito.
0: Pasquale che mi manda di nuovo, Feneon, due euro, si dice un fingardo.
4: No, questo non conosco.
0: Un scansavadiga, in no?
4: Un scansavadiga?
0: Bella questa. E allora, questa è un conosco un bastiglia, un tetto di lascia amistà. Questo è berghi.
4: Questa è più espressione che.
0: Io sono espressione, più che parole, ma un scansavadiga è bella, in no? È bella, in no?
4: Ah, e per arrivare in una cosa, perché dopo tre settimane mi hanno imbuffato il capo leggendo queste cose. Abbiamo avuto pendente una settimana, tutti i giorni, si vedia, per la veste di Azonjua.
0: Ah, yeah.
4: Oh, Madonna, tutti i giorni, si vedia in Facebook, in giornale, dappertutto, la veste di Azonjua.
0: Yeah.
4: Allora, qui c'è due sbagli, forse in Bastia, no, può essere che no, in Bastia dice...
0: Bastia è particolare, ora, no, dimmi Azonjua, Azonjise...
4: San... Ma in corso non si dice mica... A San Giovanni.
0: No, no, no.
4: Per la veste di San Giovanni.
0: Di San Giovanni, di San Giuseppe.
4: Mi domando, ma tutti i giorni, si vede dappertutto a San Giovanni, la veste di San Giovanni.
0: Sì. No, ma l'hai fatto...
4: Un santo è mica un amico,
0: No. Ah, no, è
4: poi. Ma sì, è un uso particolare, questo no.
0: Beh, Bastia è bello che c'è l'uso.
4: È un uso così, è stabilito da poi non so. No, ma qui, ma se di no, in altri luoghi non è mica un uso, è uno sbaglio che si è stabilito.
0: Ma Bastia dice non San Gisè, ma noi avesta di San Gisè, mica avesta di a San Gisè.
4: Ora no, ma bene dove non c'è la San Giovanni, c'è un truco.
0: E qui.
4: Voilà. Di già su, non è niente a bere. Niente che fa, non si dice mica la veste di San Giovanni, si dice la veste di San Giovanni.
0: E bene che cambiano tutto, partiamo da San Giovanni a San Giovanni,
4: E poi dopo c'era a San Giuseppe, c'era San Giovanni.
0: E beh, dopo ci sarà
4: a Santa Maria.
0: Ah, ma peggio che qui, amico, i giovani, perché bon, spesso sono a Buregia i giovani, perché per cercare di dare appena, torna appena in forma. Quando sento, vede, a santada, oramai, pedi a salute, e per tutto, 10 anni fa o 15 anni fa, mi ricordo di una
4: chimie.
0: Ouais, et quoi, on a chimie d'un capia d'agosia, elle est à Zantarad. Ouais,
4: hein. On a
0: causé contre toi, oui. On a fait des rencontres, et au ramai, tous les gens. Alors, spiego qui a eu, j'ai nos péris, sabendo qui. Penso che Asano, non c'è mica esagerato, ma penso che Asano, ma allez, Asantada. Sapete che a me mi è scappato un giorno e ha detto Asantada? Oh, il mio.
4: Oh, madonna, che c'è da gente.
0: Ai, ai, ai. Allora. E mi ha venuto in tribunale. C'è una daia o gabu. Bon, ben d'ajuster une autre chose à Osté.
4: Non, non, juste ça. Bon,
0: bien grâce. Et donc, à date sa voto, enfin, à voto digéré du bio plus régente, il y a l'histoire sa gosse, hein, qui est bon. Voilà, mi barri à peine à bio largo, à peine à bio grande.
4: Et puis, c'est battu, enfin, à partir plus, c'est battu en un cause ou un alzo.
0: Ah, un altro, è tutto zuccato, e c'è un tovano a mezzo, beh, per un scolo, giusto appunto.
4: È tutto, se faccio con il capasciolo, una specie di piola un po', si chiama il capasciolo, per zuccare un legno, e a mezzo c'è un tavolo, e in suo tavolo fa lavorati, dopo essere passata a mezzo a tutte queste piante, e queste piante ritengono le cose pili, cacagugli, cose di tardi, d'arba, ciò che può essere un latte qua.
0: Eh ben, senti, tutto che è passionante, ci campiamo, ci campiamo. Bon, beh, oste, vi prego una bella giornata e poi a sente, già obbligé, eh.
4: Allez, a vedo, ci vorrei.
0: E a santata. Allez, tarocco, hein. Allez, grazie, a beggio. Andiamo, vabbè, Giuseppe, ecco, le moridro è tanto me, dopo sentiremo a Batti e a Maddalena. Oh, Ise, ribia della parola, beh, piacere.
5: Buongiorno.
0: Salute.
5: Eh beh, no, dice, ho pubblicato un corso di emissione di Intesa Benetto che parlava di.
0: Io vi detto.
5: Da Villetta.
0: Yeah.
5: E dice, ho preso ciò che durici, a forma di fogli, passi, tutti, i cosi, i spori, qua.
0: Ed è parlato di Ubulipod, non so, sa di scrittore.
5: E parlo per chi, non so mica se buonisciti, lo fai normalmente, secondo no, un reganizzo.
0: Ieri la Nissa, ieri.
5: Allora, un cuo a ciò che c'è della sorta a Vuglia, perché ciò che nella parte a Vuglia, ciò che andata a tardo, ma questi qui con le porte fosse un conto di petricaglio, vedete? Si vede questa sa tige marron che tiene i Vugli. Si può arrazzichetti, che c'è di sa fare marron a Nanto, sotto i verdi. E ci so che tagliavano i pezzi, usavano un po' come un reganizzo, un po' come un gusto.
0: Ah, d'accordo. Interessante.
5: Ho fatto, ma ci so che sotto è così marroniccio andato, perché c'è come piccoli scagli marron, ma che si cacciano i vagioli, e dopo sotto è verde. Ci so che si dice un reganizzo, ma nemmeno quello è un reganizzo.
0: Nemmeno quello è un reganizzo, non d'accordo.
5: Bon, beh.
0: Interessante che. Allora, beggo veramente so che, come l'è fatta, hein? Enfin, so mi sbaglio mica, non mo girbello, ma se virtù costi, enfin, virtù, so se lo si parla di una virtù, voilà, piuttosto un affare che per obbligé, digeremmo, hein? Questo non la sabbia mica. Voi l'avete fatta, beh, a cauda di buttare la bocca, tutto quello?
5: Sì, mi sbaglio. Si può mettere un'amica veramente, ma fatta un po' di una sentuta, una cosa così, un'amica veramente un gusto come un reganizzo, ma fa.
0: Boh, ma.
5: E dopo, boh, io sicuro ce ne parecchi ferite, se ne servia per parecchi affari, eh? Però e dopo va bene a ciò che tu dici a Stefano.
0: Yeah.
5: E per curare atti, bon, tanto mettiamo mica andando a vedere atti, mettiamo una terra bianca senza mettere niente in muto nel mondo, a terra così, bon, a striniere e lampava un atti che diveniva di rimugna, un coverone di Daiani Munto, lampava. E così era.
0: Beh, dopo mettiamo oramai mettiamo anche non so mica esattamente come chi stava è, ma mettiamo un tuaiolo, un straccio, enfin, per cercare di filtrare.
5: una tovaglia bianca.
0: Una tovaglia, ecco, una tovaglia.
5: Fina, qua, proprio lì, come mica cotone. Passava a avere latte, qua. Pritinia, tutto ciò che...
0: Un mulicio, per pulire, tutto che...
5: Punto di storia che è stato fatto qua a Pasquale, interessante.
0: No, perché si conosce la canzone, si sente, ma forse pare che asano, ma è sempre interessante di cercare di allargare un nostro zabè e un pubblico. Dunque.
5: È bene che la canzone di Cucco si conosce qualche parola, ma mica tutti. Tutto ciò che da lì tu...
0: E poi è assai spiritoso, eh? Quando devo arrivare così e facciamo un pezzo con la via Bulletta, è bene che ritroviamo tutta la finezza e l'intelligenza di l'autore maestrale. Allora vi ringrazio per l'affare di Uraganizzo e poi mi cerca di continuare.
5: Bene, se ci sono altri che conoscono i sapori qui.
0: Aspettiamo forse d'altre testimonianze in suo senso, Gusti, e con piacere.
5: Ciao. Non mica arrare, che è attiso, non mica come essere in corso, ma...
0: Avetta, diremmo avetta forse, non si può dire l'attice avetta, no?
5: Ma voi, quando voi parlerete, si vede un affare piuttosto un'aria, quasi sarà. Dice che una vetta,
0: un fusto, sono mica esattamente un medesimo di body.
5: Tanto, e questa qui, come ha detto, questo si chiamava Veneto.
0: Su Veneto, o Veneto Orsino.
5: Beh, voilà, e beh, questo qui fosse anche un i luoghi che
0: ha detto i luoghi non erano già assai mugio, enfin, umida, dunque.
5: E Savetta si vede, non è mica intarrata come quell'altra virita, ma gli occhi,
0: d'accordo. Senti, Doise, ma già ringraziare per una bella giornata a voi.
5: Vi ringrazio, saluto a tutti.
0: Saluto a voi, buon dopo mezzogiorno. Andiamo in grossetto, dopo sentiremo Maddalena, ma prima c'è Battisto con noi. Battisto, buongiorno.
6: Buongiorno a voi e a tutti.
0: Saluto, allora.
6: Allora, ho visto c'è un po' di pod e un po' di trick, non parlate a scuola.
0: Allora, aspetta, c'è un po' di pod e
6: un po' di trick, c'è un professore che ci parlava di su
0: volete. Politrick?
6: Politrick, oui.
0: Ah, vabbè, no, politrick, polipod e oui. Politrick.
6: L'anziano, ho partito nei bastoni quando lo spuntava il primo giorno di maggio, in Italia si uveno, e 3 o 4 anni che guardavano, ma tutto lo sentivo io.
0: L'ha detta ieri, Pedro, ne ha parlato dicendo che quando li cominciavano a nascere, vegiano così.
6: Il 4 o 5 maggio partì i bastoni.
0: Ha detto
6: un po'. Si governo perché non vogliono mica appellarlo per l'animale.
0: So che l'ha detto io.
6: Voilà, e dopo che c'erano? Era raffuori per divenire i franesi per colorati. Rapporto in debito, in alluminio, i gallini, tutto.
0: E poi so che vogliamo di Vlanieri dirà su.
6: I Vlanieri era una pezza.
0: Voilà, sa duaia. D'accordo, i Vlanieri.
6: E Pacola, allora, qui c'è un'altra. Pacola, a piccolo c'è raggio un capletto. C'è ne secca lo stomaco quando si mani i capletti.
0: Mm-hmm.
6: E dopo che si era paccaggiato, era anche meglio che la presura.
0: D'accordo, io.
6: Mai in una passuare perché non ha passuare i peri passano e mi tiene a scopa a Veminiccio così una spazzola che si serviva anche per i cacciati, poi la vega cacciati in giunco di unco e mi tiene così in traversa e lampava un po' di gaggia a Nanto che lo volesse durare che già un attimo.
0: D'accordo, interessante.
6: Ugaglia di capretto lì perché prima ce n'era mica preso le tampanine
0: un nome era stata detta parecchie ma ora mi scappa ma da Rivene forse come era già l'impresa voilà.
6: L'impresa che sono mica intesa ma Ugaglia l'ho intesa come tutti.
0: Voilà, forse che poi chiama De Ugaggio, ma noi morigo di che chi sia.
6: A Pirola,
0: io.
6: Se capo, canto, o vume.
0: Oh,
6: yeah. 5-6, quando tu mani i capretti, dopo vai passando un po' l'acqua calda, mi viene.
0: Yeah.
6: E mi tieni le bottiglie, dopo lampane, 5-6 candeli, ancora di più. Ma voglio passare a spazzola, perché se vuoi mettere una passuola, i peri passano. Se
0: c'è
6: qualche peri.
0: Io ho capito che non c'era mica d'accordo.
6: Lo scopo non passa mica.
0: D'accordo, d'accordo.
6: Ti hai capito?
0: Ah, e ciao, chiarissimo.
6: Allora, dite le giorni.
0: Eh beh, no, ma ci stanno assente un eboghi, dunque.
6: Ci stanno assente.
0: Per questo che. E poi sono belli curiosi, dunque.
6: Ci sono.
0: No, ma ci sono. E poi cinese.
6: L'antico si sbrugiavano.
0: Ah, beh, era tutto là di ingegnoso, era aiuto su don su vato ingegnoso di voilà attraverso dopo
6: i flanelli la giunti Rockford in dia tutti i pastori nell'altro quattro buon pasquese curati i bruciano quando voi volete.
0: Io penso che chiamavano così i flanelli perché era un nome a Stova, perché le flanelli è di una Stova, ne vejano
6: anche una Stova, la flanelli è una Stova,
0: la flanelli ne vejano anche i costumi, i pantaloni
6: fornire tutto di pedò cioè pagarli in fine di stagione, ma caggini, pammugna, tutto le trava pinte, tutto provati, la pinta di Reggio.
0: Era tutto organizzato, Gusti?
6: Era un'organizzazione.
0: Bon. E beh, ti ringrazio. Beh,
6: tutte ma ci sarà gente che ha saparano, mi sa io.
0: Ah, per quelle che un lasano, è interessante. Quelle che ha lasano io, già, beh, così...
6: I pastori
0: lasano. Ah, i pastori boh lasano. E allora...
6: I vecchi lasano,
0: i giovani. Io anche i giovani.
6: E l'altro impara poco a fare.
0: Batti, è una bella giornata e un piacere.
6: Anche
0: a voi. A beige. Io gaggio l'impresa a birro, là c'era un altro nome, ma mi scappa, ma qualche sia, io c'era forse più tardi. Allora, andiamo a casa nuova con Maddalena, buongiorno.
7: Salute a voi e a tutte e a tutti.
0: Salute, buongiorno.
7: Beh, quando lo si non
0: parla, vi ho ricordato, non andiamo più a ridare tutto. Ma io, più basso, più avanziamo nell'emissione e più sono stanco, a rombo di scrivere, di più, e perché c'è una quantità, e tanto meglio, tanto meglio.
7: Mi fate ridere, fate come me, più.
0: Allora, ogni tanto, per un dì una parola, capiamo un suono. Oh là là, allora, là.
7: Bon, prima di ringraziare a Pasquale, perché è bene che si conosce e Gin Cosè su quelle che sono state cantate sicuramente registrate
0: in
7: Montese o per o più, hein? Allora voi se una zona avete trovato un libro o in internet?
0: Allora semplicemente in internet ha scritto la canzone e
7: un gruppo maestrale,
0: voilà, parole o maestrale sì. E poi la trovo subito.
7: Oh, sei,
0: ci verrà niente conto. Eh beh, è Pasquale che ha fatto conoscere il radio.
7: Ah, è stata bene, e beh, era interessante l'affare di...
0: Dunque... sono tutte belle che ho trovato, francamente.
7: Poi in più l'affare di Greg e tutto questo. Ma allora, quando l'ha detto l'altro, ha detto che c'era un logo così, che si chiamava l'altro,
0: No, sono i Luzzinchi che erano qui perché impiagliavano questi. Dopo, come si erano messi con i rinesi per combattere i greci, l'hanno dato un pezzo di loghi e su loghi l'hanno chiamato Luzzi.
7: Vabbè. E dunque, voi parlavate di tutti questi affari. Ciò che vi ho detto, noi diciamo Ugolu o Ionca.
0: Ugolu per parlare di Uegolu.
7: Per passare, no.
0: Ah, bon.
7: Per passare l'ulate e tutto
0: quello. Ah, Ugolu, è diventato Uscolu.
7: Uscolu è piuttosto l'écoulement.
0: L'écoulement, andando per nella bassa... Ma Ugolu è del ragione.
7: C'è Uscolu, qui c'è Uscolu, ride. Ma Ugolu, noi Ugolu, perché fermo, come si chiama? Ma si scrive Colu,
0: eh? L'écoulaci,
7: U. Invece che ciò che le origini.
0: Penso che c'è due L, eh?
7: C'è due L, per questo non possiamo mica paragonare e dire a come si chiama? A Stefano, a Barolo non può mica essere di stessa origine. Perché lo ha detto Baron Begolo, come l'è su sta affare? Capisco ciò che la somiglia. È fatto di legno.
0: Allora, questo era fatto di legno.
7: Un piccolo. Capisco ciò che lo
0: ha detto. Zuccato dunque non un legno, questo con una forma. Allora, subito come si dice losange in corso.
7: Ma allora, è piano, legno piano, amica.
0: No, no, legno zuccato, bolichi, come un piatto guppù, tu vedi chi.
7: Io ho capito, no, ma.
0: Sale, a una viura che fa cambiare tutto ognuno, ma fa tu pensare a un lavabo. Con tu vuoi a mezzo, vedi? Voilà, così capito, penso che è più chiaro, oui.
7: È più chiaro, oui, bon, d'accordo. Dunque.
0: Questo lo chiama Ugo, ecco.
7: E lui chiama Ugolo, yeah, lui yeah. No.
0: So chi a Boesia era, parlava di una galla, allora, essendo un begulo.
7: No, era una gulla.
0: Una gulla.
7: Questa yeah. Di sbagliato anche prima.
0: Una gulla. Yeah, yeah.
7: Una gulla.
0: Una galla.
7: No, ce la mette sante lui e ello, se no. Allora, ello, che poi lui, Stefano, così non dice mica così no, face gulu per Dio golu.
0: È un collo in duello.
7: No, ma parlo di quello che passa.
0: D'accordo.
7: Se lo face come so, gli piace mica troppo qua giù. Per Dio uvorno di genuvu, ma potete dello G2 con suonare uvo.
0: Forse che voilà, questi dopo.
7: Uvorno, sapete come lui dice?
0: Ma.
7: Oggi ne pochi a mezzo. Chi c'è torna come parola, uomo, non è più. Dicono sempre u.
0: Ma forse che questi per schizzare una confusione.
7: La parola, potete dire un ugoro.
0: Forse. Forse.
7: Ecco, dunque, io voglio dire con un altro dizionario, perché questa parola culla per di beculo, on l'aveva intesa, e c'è scritto berceau, c'è scritto patrie et origine.
0: Ah, patrie di nuovo.
7: C'est le berceau dans le sens. Le berceau.
0: Ah, l'origine. Perché c'è che c'è scritto patria, d'accordo?
7: E questa è. C'è cosa che ha detto questa parola rimane? Che è Aureliano, no?
0: No, di Antone lidiando a Boesia di Ubrede, Algesi.
7: D'accordo. Bon, allora, tutto ce che ho io, e l'altro giorno, come si chiama?
0: Non abbandonare nemico, al contrario.
7: Come si chiama?
0: Battide.
7: Chantal, quant'a lui?
0: Yeah, Chantal, yeah.
7: A mio atto andate pure.
0: Ma so, per questa che.
7: Ha parlato di parole che ha detto, no, questo non le conosco mica, Ma anche io quando l'ha detta a Gassa. E non capiva mica.
0: Ah, a Gassa aveva parlato della buttoniera, insomma, bene.
7: Perché noi dimmo, è come l'affare di un atto. Noi dimmo a Gassa.
0: A Gassa, ah.
7: A Gassa, dunque, la parola sarebbe Gassa, e dunque dimmo a Gassa. Perché come Giatto dimmo un atto.
0: E qui dicono
7: gatto e dopo dicono uatto.
0: Uatto,
7: voilà. Non dicono mica un gatto.
0: È giusto ciò che voi dite, esattamente questa.
7: E ho aggiunto anche la potentina ed altre, perché tutto un ebio, tutto un assiaccio, dicono gatto. E dunque, ma quando li mettono l'articolo davanti, dicono mica un gatto,
0: dicono uatto.
7: Dice che noi gli dimo gatto, dimo uiatto. Per questo ho detto, ma chi sarà casa?
0: E io dico un bijou, dice un altro nome.
7: E quando lo si face, si capisce, quando l'ha detto si scrive con un G. E poi dopo che ha detto la buttoniera, tanto di capire. Come li devo aiutare per farlo scappare?
0: Ah, per farlo bene, miju, ma allora, per farlo
7: scappare? Sgatto, noimo.
0: No. Sgatto, bene, no, allora, uganesi presto, ma allora, uiato no, beh, forse... Mi piacciono i atti, dunque...
7: No, ma dunque, quando
0: volete
7: entrare in
0: via,
7: sgatto.
0: Ah, no, non lo sapevo, mai accaduto, ma...
7: E per
0: questo domandiamo.
7: Ci dicono che dimmi come noi, non c'è luce gente, un saluto a tutti, mi ha fatto piacere, di tanta apertura mia, che l'altro giorno, mi pare che sono stati appena radicati.
0: Oggi era, poi penso che non parlava mica di Bertolomeo l'altro giorno.
7: Non parlava mica di Bertolomeo.
0: O allora ha salutato così, ma...
7: Tanto meglio.
0: Tutti i casi, aveva una voce abbastanza chiara e tanto meglio. La Giudrua è comunque abbastanza in forma.
7: Anche io. Bon, faccio piacere,
0: allì. Come vede veniamo, così, per il piacere?
7: E noi siamo... Madonna.
0: Non dite mica... Stercaggio. Ah, beh, come noi allora?
7: Mais moi, c'est Tercadion.
0: Tercadion.
7: À Barola Galadette, comment est-ce qu'on s'en va dire?
0: Ah, j'ai ce qu'on s'en va dire. Au Goulilong, il n'y a pas mal. Au Goulilong, il y a
7: des. Au Goulilong, il y a des Tercadion.
0: Eh, fenéon, il y a Stéphane Ouizotte qui a m'emparade.
7: Ah.
0: Qu'est-ce que c'est Goulilong?
7: Ah bon, c'est pas loin.
0: Et du coup, mais. Et alors.
7: C'est un coup de gabiche à Viour.
0: Quand elle aussi, je dis qu'elle est ici à Ego Stellong.
7: Oui, Ego Stellong.
0: Et tant que quelqu'un ici, il dit.
7: Et on dit
0: que c'est un nom
7: qui est un nom et vous, il dit que c'est un vous.
0: Ah, c'est un. Ah, il
7: est. Il est.
0: Alors, un son.
7: Je parle de la pierre. Il vous dit. Vous incorporez-vous et vous en avez-vous?
0: Insomme, mais Augustin Bouyomika, non, insomme.
7: Ah, mais encore que si, il ira.
0: Allez, dette.
7: Bon, allez.
0: Allez, on m'a donné bonne vie et journée et à obliger à braccio vorte. Hein.
7: Allez, anche au braccio à tutti.
0: Abège. Andiamo un ponte a Lecce, ci rompiamo, non c'è tempo di viada. Angelo, salute.
8: Voglio anche salute a tutti.
0: Salute.
8: Ci campiamo, da regione.
0: Ah, io
8: sì. Si... mica, si... è un mio campo mica.
0: Sì,
8: no, ma aspetto l'acqua, non c'è maniera. Boh, non conoscete mica qualche ministro che può fare qualcosa.
0: No.
8: Io, basti, provo un francardo.
0: Conosco Baretti ministri che si sono anniati e che si annegano sempre.
8: Ma è vero, sono tutti anniati.
0: Ma che abbiamo mandato l'acqua, no?
8: Ha già parlato appena di strumenti campagnoli, ma va, c'è qualcosa in tua villetta che voi sapete. Che, allora, quando ho passato a quelli tempi di genoesi, boh, direi anche un altro, ma quando che non arrivava questi degli acciri, questo sopra.
0: Ah, è bene, ma è pettano.
8: E tanto, diremmo del 1400, diremmo della periodo petit âge glaciaire, quindi ora sai, e infittavano, cioè, la parola è questa, in tassetti, dice, infittavano la neve in dei duvoni di scogli.
0: Si dice anche prita a neve. Eh?
8: Prita
0: e infitta.
8: Per fare neaccio e coprirono tutto con la villetta.
0: E beh, pettano ovresco. E aveva un uriaccio in questa dina.
8: È vero. Bon, per il tanto era appena più freddo che ora. Si campavano. Bon, non è mica arrivata tanta cosa tossica, ma di avvilletta, ma a due droghi c'è i brutti, ci sono di avvilletta, i diaminase, che hanno un affare che struge a vitamina B1.
0: Ah, questa allora va già male.
8: E dopo da Ugancaro, come da altre cose che mangiamo là, mi può essere mica di più. E so rai che sicuro si può non mangiare. Bon, dopo avevo parlato di latrizi, di strumenti, l'arnese campagnoli, bon, per tagliare il veno e l'erba. Yeah. A Bourlana, era un manico di 1,80 o 2 metri, a Solamba di Tola.
0: Allora, mi scuso perché, scusate, di una parola importante, a Lamma, i Gultella gli dicono a Viamma, per parlare della Lamma.
8: A Lamma di Tola, non c'è mica tanto acciaio. E per Rudà abitavano tra mezzo a 2 martelli, ma... Dopo quando è il triangolo, si parla anche il triangolo. Dopo c'è un binnato, allora su Arnese era sempre appiccata a cinta dei campagnoli e se ne serviva per tagliare a legna e anche per prudare. Su binnato era, se volete, un couteau suisse, sapete? Quello che è
0: appena più grande, un tenemico in stacca.
8: Allora, c'è la serpe o le gue, dicono. Bon.
0: La serpe in francese. Perché,
8: dopo c'è un vagino che è qui in tassega, direbbe fa esigere per urano e per tutto. Bon, dopo c'è la rustaglia, la bella rustaglia. Quindi è sempre un manico lungo, l'aggio tutte allora.
0: Yeah.
8: Non c'è mica tempo di serbi. A più che cosa budore, allora. Bon. E sempre con il manico lungo, in punta c'è la ronca in ferro qui est faite à Falgino, recourbée.
0: Ben, Nadio Lanke, enfin, Morabo, là, l'Empaire.
8: Et est bon, per Rast. Rustadia,
0: con le bodaglia de Goa Rustadia.
8: Rustadia, i bruni e la madre e i danghi burcini. Bon, ora che siamo di Rustadia, qui, a una poesia di Giampaolo Codaccioni, e ne approfitto per salutare il figliolo Francesco, che ha una recchia sicura a Augusto.
0: Allora, vi salutiamo anche, un culo.
8: Bon, c'è, sti pochi anni c'è un fuoco ogni luogo, un continente, i corci. Bon, allora, radio a poesia Rustaglia sparita.
0: Mm-hmm.
8: Di Rustaglia di Barlane a Oleria, che in tempi andati a tutti ci servia. Di voi che l'è stata persa tutto di in malavia, e bene minerete tutti di valori che la rendia. Oggi questa arnese non vale più niente. Per fare più ci sono i mesi più prudenti, con fulminante o lui è fatto subitamente, senza poi mai giugne a trovare un malfiggente. Venuto d'agosto senza nessuna cura, un fuoco ruzza, anche in piena verdura, dagli anni che lavage, che l'uvage, non c'è nessuna primura, suente suoi bastori per procurare a soba scura. C'è tanti bradi pieni lammagioni e tante foreste di scobe e di distigoni. In ogni luogo, più voi, un sappaglia, tutto se ne va in via e non c'è più a custodia. E un c'è che tanghi da montagna a Biagia, chi un simo manco buoni a tagliare alla maglia. Se l'anziani voltessero un daredo, e bere se cose si batteriano un vetto, chi noi astri bastardoni di valli sui spetto a elli, chi dentro ai sogliosi ne vegiano usoletto. Ecco, oggi i pastori non è più gli stessi affari.
0: No.
8: Non sono mica sempre i pastori.
0: No, tutto è cambiato, Gusti. E beh, salutiamo a memoria di Giampaolo Codaccioni. Bella poesia. A ringraziarvi, Angelo, e una bella giornata, di sicuro. Allora, continuiamo di idea vostra. Andiamo a Ridroa Cadalina in Santa Lucia e Mercurio. Cadalina, buongiorno.
9: Salute a voi, salute a ognuno.
0: Salute.
9: E un complimento speciale per quello che stavi.
0: Ecco.
9: Gatto ora.
0: Ah, dite così, quando la vedrai il B.
9: Sì, quando con un gallurto c'è quello io morgino di bene che l'ha giovato un cattivo abitudine che l'ha già vingato.
0: E
9: dopo mi viene tra i B così a farmi un pa. Allora, dopo entro in casa, qua è una casetta, dove ti avevo reggio e non entro, io dico sgattuvora.
0: Sgattuvora, d'accordo.
9: Sgattuvora. Allora, abbiamo cercato di cagliare un latte, di un gabretto, si chiama la reu.
0: Ah, la reu, di nuovo, era la parola che mi mancava, la reu.
9: E c'è l'espressione, quando chi sia, non mi capisco la rintrona, si dice, questo, hai paura che non si guasti la reu. Non si guasta mica.
0: Non si guasta la reu. La reu, da lì, è questa la reu. La reu. A redu, si scrive, con una D, sono di gomica scimidai.
9: A-R-E-U.
0: Io metterei una D a me, ma bon.
9: Era questo mondo non mi ha dato abbastanza mangiare a lei.
0: Ecco, ecco.
9: E in italiano, o è la cula, a cula, sur la facette et où
0: et d'où elle.
9: On tombe sur les fesses.
0: Il y a à confondre. Ma boy agonisci a des sabarola per parla di ueguru o manca
9: pena. C'est une expression in italiano qui dit dalla culla alla barra.
0: Ah, a barra c'est le cercueil, d'accord.
9: La culla alla barra.
0: Ah, tanto ci capisceva in questi, d'accord.
9: Allora, ugolo, spediale, questi fatti con lascione. Lascione è una viola, ma una mica agresta, non usa la viola, ha uso d'aglio morto quello che travaglia. È appena intorchiato. La giusto su ugolo. Aveva due mani che erano aperte, dall'altra aperta e un pinzo. Io devo andare a coppola e devo andare a un metro. E per quella volata, un bastone, un bravo, a Vlanella.
0: A Vlanella, io.
9: A Vlanella. A Vlanella, i tempi, era un affare di bestie che si metteva ai garni. A Vlanella, era appiccicato in davanti. Era il tricot di corpo e leviga.
0: Io una stova leggera.
9: Era una stova leggera, ma... e agréable qu'on raspiava mica. Et à Bolivia, Dieu Bastor, si misurava à Yonquette et à Biavlanil. Ah. Si abet, si abet sera Bolivia,

0: c'era Micasol, c'era Peneidret, e arriva Ciucaiava.
1: Ah, e suppongo che è travagliato. Bon, bon, bon. Beh, senti, da allora, ribusa deve appena, contunque.
0: Yeah,
1: yeah. E domani. Stanotte, stanotte.
0: Stanotte,
1: stanotte. Sì, urna, non ci paghi. Bon, ma quelle giornate che abbiamo passato e dormite la sera. Questa,
0: mi dico onde giorno e a 5 ore vengo l'ora.
1: Eh beh, deve stare la vostra notte con tu qui.
0: Senza la ura non sei ci dammi.
1: Bon. Caddalina, allora ringraziamo e abbraccio voto e a presto, eh?
0: Ok, a
1: beige
0: a tutti.
1: A beige, a beige. Allora, un'altra telefonata per continuare l'idea oggi, c'è bisogno di muovere, viene piano piano, e fermo piazza Angela, in Sudagaro. Angela, buongiorno.
2: Oui, buongiorno, buongiorno.
1: Salute, salute.
2: Oui, avevo bisogno di noi di Azepo di Vezzani, a Rostolana.
1: Ah, torna, chi, ora, che avete come pensiero?
2: Non fa tanto per me, ma per una donna che ha fatto il suo orto e ha preso, come si chiama, i zucchini. Voilà. E beh, non giungi mica a rigondoli, che due anni un po' neri e poi drento parli e poi, sai, c'è l'acqua in drento.
1: Yeah. Ah.
2: Non giungi mica a goda il suo prodotto.
1: Ora spero che non sarà, ora spero che non sarà mica troppo da di chi
2: domani.
1: Forse chi domani, allora ha già scrive i zucchini di l'amica.
2: Voilà, zucchino,
1: I zucchini di l'amica d'Angela, voilà, se non ne può parlare.
2: No, sono mica di me, di una donna, no, è lì stessa.
1: Se la, dunque, so pare uno spung dentro, è questa?
2: Voilà, faccio scambiare di colore, via di Sabiro, via di Antonero, so.
1: Ah bon?
2: Faccio papidale, so, un anno da mano, quasi, c'è l'acqua dentro.
1: Cioè mica confondo, che non c'è mica confondo con le merzane, se le sono nere, eh?
2: No, manca appena.
1: Di guberia, di guberia.
2: Manca appena.
1: Eh beh, allora, se lo ci sta a Sante Giuseppe, se non è mica un caso, domani, se lo telefonate, cercherà di pensarci a fare la domanda.
2: Oui, la gatto parla tutto un giorno, perché era talmente interessante oggi.
1: Allora, avete ritenuto qualcosa? Volete aggiustare una cosa, una parola? O...
2: No, vabbè, aggiustate, è stato molto interessante.
1: Bon, vabbè, allora. Tanto meglio. Beh, senti, allora, Angela, è meglio che botte l'emissione insieme, se vuoi.
2: Vabbè.
1: Siamo a fine. Vi prego una bella fine di giornata e poi a domani si dia, ole, eh?
2: A domani, Ivanka.
1: Allora, a beige. Allora, Luise, se ci sta da sento, se qualcuno sia, vi verrà passare un messaggio, se vuoi rispondere, donc all'amica d'Angela, la radio scrive che diventano come sponga i radio così, e cambiano di colore, se ho capito, so che la regia a sua domanda, e cambiano di colore. Cercherà di vedere se domani di va a una domanda precisa a Giuseppe. A tutti, voglio ringraziare. Allora, è movato, è bene che torna oggi, è stata ricca e più che ricca. Ci siamo gampi, è m'imparata. Sai, perché l'idea è di vincere l'emissione. Allora, adiai forse più struido, ma in tutti i casi deve sempre obbligare, deve imparare qualcosa. Allora, una cosa, parecchie cose, è vero che oggi è stata ricca, è gira. Dunque, ringraziamo a tutti. Domani, Gemma Ridro sarà l'ultima di settimana. Adia ringraziamo a Dume, a Tony e a Patrizia. Ci vuole Ridro di noi qui, podcast, a quelli che sono di noi in vacanza. Voilà, poi di ridia pape naudin pour bassade, così, allora io asiesta, aser, nuoleto, se vai da penuccia di più tempo, beh, poi di ridia parecchie missioni, passerei ad esempio una bella stona, fate la zabè, in giraboi, a iguino, per quelle che portano un corsica, e i corsi e un continente, di l'olio, da osso, su assai numerosi, dicendoli che, beh, c'è salia, forse, con il paese, che è possibile, attraverso, donc l'émission est d'idée à autre est sempre intéressante d'avoir un lien mais c'est Bobby droit d'avoir au continent ou à l'étranger est sempre intéressante donc ça peut être qu'il y a sa possibilité d'avoir édisante on aurait mis

Di lingua gorsa ogni giorno, da un lunedì fino a un venerdì, pur vuxadur, diceva mamma in Abuleo, e voglio ringraziare e vi prego il più bello e a domani se ti vuole.

0: A frequenza mora si de in casa vostra. Allora, un trigade e dite a vostra.
1: A Giuseppe è a mente chi a più bella scuola per imparare il gorso e di campagna con i paesani.
2: Abbiamo imparato da Zidelo, cos'è le un lonzo, cos'è le un fiadelo.
0: L'emissione è di tutti.
3: Interessante, è diversa l'emissione oggi.
0: Si de invitati a fa obera comuna da Uloni a Uvanderi, 2 ore, 3 ore e mezzo.
4: Continuate così, si diventa un socco che ne magnifico e non fate che seminare ogni giorno.
0: D'idea vostra, per noi eguissimo.
5: L'été è là, ici aussi.
6: Ici RCFM, votre radio.

0: Bonne soirée avec nous sur ici RCFM. Je vous propose de retrouver la nostra gronica, Kumark ou Biancarelli qui spiega i fenomeni così buono tanto spiega, ma che hanno una ragione, cusara magia.
1: Buongiorno cari. A volte, quando aderamo e sotto la Are, da che l'Antonia mi rimette a cantare sangue la miseria. Dunque, anche se un luz intimo mica, a tara si muove sotto i nostri peda, ma certe volte tremolidia. Si chiama un terremoto. Ma chi accade mentre su terremoto? Aiuta a cercare a spiegarlo. A sapete di sicuro, ma a prima strata terrestre si chiama litosfera. Non è mica un blocco unico. È fatta di placchi maggiori che si muovono piano piano e che si incastrano l'una con l'altra come un puzzle. Chiamati placchi tettonici. Si placchi si muovono dunque perché il calore di terra che coda verso la superficie fa nascere ciò che si chiama i correnti di convinzioni che si spostano. Quando due di questi placchi si scontrano, o si strofinano, o si incastrano e si bloccano, l'energia cresce, fendo sformare i rocci di litosfera, finché questa energia si liberata e che da schiatte si sciappendo. Ecco come nasce un terremoto. Allora, potremmo pensare che tu sarebbe meglio che da cadesse in mare, e no. Perché s'energia faremmo ad un colpo una quantità maggiore d'acqua che pidariani più forza di un dino verso i costi, creando ciò che si chiama un tsunami. Allora, la prossima volta che ho sentito parlare di un terremoto nel mondo, pensate che è a terra che ben viva, che si muove e che cambia ogni giorno.
0: Ma è meglio se un cine un terremoto. Marco Biancarelli lo ritroveremo domani e Savine di settimana per un'altra cronica. Jean-François Lugiani, Avada. Bonne soirée avec nous sur ici RCFM.